0: tecnologia mi consente di sviluppare più velocemente nuova tecnologia. Quindi ogni nuovo miglioramento tecnologico mi rende capace di accelerare ulteriormente la velocità con cui sviluppo la tecnologia. E molto spesso, aggiungerei io, la tecnologia viene prodotta quasi apposta per essere poi più veloce nel sviluppare nuova tecnologia. Cioè certe nuove tecnologie che sono state introdotte non sono state introdotte come uno pensa, in risposta a un'esigenza reale. No, assolutamente. La maggioranza delle tecnologie vengono rilasciate in risposta a un'esigenza del dietro le quinte di chi li fa. Non è un'esigenza reale, legacy, che qualcuno ne aveva bisogno, che come facciamo ad andare alla panettiera, ecco, con questa nuova tecnologia ci vado più facilmente. Assolutamente no, anzi, di solito tecnologie che perseguono i desiderata di chi le fa, e quindi non lo sappiamo quali sono, non lo capiamo neanche, però spesso ti chiedono di fare un sacrificio, lo possiamo notare tutti. Lo so che è uno sbattimento, ma devi cambiare il cellulare perché non è più la norma e devi reimparare a fare questa cosa continuamente, sempre di più, esponenziale. Quindi cosa vuol dire? Che questa legge l'avevano già vista tutti e l'hanno ghettizzata nel tipico cretinismo da specialista nella loro branca specialistica. Però se tu andavi in neurologia o in psicologia o in evoluzionismo, in qualunque altra branca scientifica, avevano a loro volta, Rose o altri, trovato le stesse leggi in vari anni diversi, guardando cose diverse. Quindi diciamo che io li cito per dire, guardate che la legge dell'asintodo che sto spiegando e che chiamo così io, la chiamo così perché gli altri, essendo specialisti, gli hanno dato dei nomignoli per collocarle nei loro branche specialistiche, e così facendo non vedono mai l'universalità di questo principio. Questo principio universale che dice, sì, da un lato la tecnologia che fa questa cosa, ma più precisamente è l'artificio. Come già ti avevo citato, lì faccio una menzione chiara, a noi piace tanto dire siamo artisti, quello è un grande artista, i creativi, non so che, tutto il resto. Sì, però arte, tranne il neologismo di quest'epoca di cretinismo, dobbiamo andare a vedere quando avevamo ancora un senno. E quando avevamo ancora un senno, che ci siamo inventati questa parola, non voleva dire questo. Ars era l'artificio fatto dall'uomo sulla natura per i propri comodi. E basta.
1: L'hai spiegato benissimo nell'articolo, per quello io sono entusiasta di quello che hai
0: scritto. Io l'ho citato, così almeno non possono dire che sono io che sono negativo.
1: Sì,
0: sono positivo, guarda che faccio. Sono positivo io come persona. Negativi sono quelli che fanno le cose ignorandole, costringendoci a precipitarci in un disastro annunciato, perché è decisamente, totalmente annunciato da molti anni. Infatti oggi non ne parlo più per dire attenti che c'è sta legge. Questo lo facevo 20 anni fa, lo facevo 10 anni fa. Oggi semplicemente dico, hai visto che siamo arrivati all'epilogo di questa legge? Perché in questo caso siamo all'epilogo. Cioè siamo nel punto dove il grafico diventa asintotico, quindi va su e praticamente non va più avanti. Siccome il grafico... Eccolo il grafico. Il grafico si vede malissimo. Adesso faccio una cosa stupida. Il grafico, c'è la luce, ti ha disturbato. Ah, quella lì. Vabbè, mi spegni quella luce là che mi fa il riflesso? Grazie. La linea rossa è la famosa linea della tecnologia che continua a crescere, che è meraviglia. C'è un altro riflesso, non so cos'è, sarà il mio computer.
1: Non ti preoccupare, tanto per lo più saranno quelli che ascolteranno più che quelli...
0: No, beh. Ok, la linea orizzontale è l'asse X, è il tempo. L'asse Y è lo sviluppo della tecnologia, cioè con quanto progredisce la tecnologia. E quindi progredisce così, qui c'è il 2025, qui c'è il 1950, qui c'è un punto di convergenza tra queste due linee. Cos'è questa linea? Il nostro cervellino che va a puttane, la nostra cultura che si erode, la cultura generale dei ragazzi che è zero. Questo l'ho fatto così perché sono ottimista. In realtà segue una proporzione inversamente asintotica. Quindi in realtà la previsione è che andiamo a zero come cervello e arriveremo a non sapere fare praticamente più un cazzo. E questo i futurologi lo dicono tutti. Quando fanno i test con l'intelligenza artificiale, basta un quarto d'ora di intelligenza artificiale, precipitano i livelli cognitivi, cioè le persone si rimbambiscono by design, cioè è progettata per incoglionirti l'intelligenza artificiale, se no non ti metterebbe un'interfaccia che simula le emozioni, che è proprio quella cosa che distrugge l'umano, è simulare le emozioni. Non sappiamo più cosa fare perché il cervello emotivo si invade la neocorteccia. Cioè, che cazzo scriviamo a fare i libri? Goleman parla di trattati, parla col Dalai Lama, se poi dopo edifichiamo una tecnologia che il 90% delle risorse computazionali lo investe nel simulare di essere umano, nel simulare empatia. Che cosa serve by design questa cazzo di simulazione? Non poteva esserci la voce artificiale come tutti ci eravamo immaginati negli anni 90? Buongiorno, sono l'intelligenza artificiale. Così la devi fare l'intelligenza artificiale, ok? Non che, sai, oggi sono un po' distratta. Cioè, ma cos'è? Ma se, perché devo spendere soldi per fargli fare sta sceneggiata che mi rincoglionisce? Ma nessuno lo farebbe, ok? Solo chi ovviamente ha progettato l'IA. Che ricordo, sempre menzionato sull'articolo, che Elon Musk ha detto chiaramente tre anni e mezzo fa, quando era appena il boom di ChatGPT, lui ha detto, beh, però comunque vorrei ricordare, perché dalle domande sembrate confusi, praticamente gli ha detto che l'intelligenza artificiale è una tecnologia ben nota che noi già usiamo da tempo. Questa ChatGPT non è l'intelligenza artificiale, è un'interfaccia. Cioè la novità è che mettiamo un'interfaccia per il popolino. E l'ha detto pure, perché ti guardava come dire, hai capito? C'è il boom, il business, è come gli rilasciamo l'intelligenza artificiale che usiamo da anni, quella che Schwab 5 anni fa a Davos, pubblicamente, andatevi a vedere lo speech, ha detto siamo passati dalle intelligenze artificiali predittive che comunque avevano un'accuratezza del 90% e passa, voleva dire che loro a 3 anni sapevano già cosa succedeva.
1: Esatto.
0: Sono passati adesso, che bello, 5 anni fa, siamo passati a quelle prescrittive, quelle che creano gli eventi, cioè non li prevedono, lo induciamo noi l'evento. 2-3 anni succederà questo, ok? Quindi in questo scenario noi siamo dei babbi di minchia quando parliamo dell'intelligenza artificiale, pontifichiamo su cos'è secondo noi, ma prima devi avere una cultura su questo argomento, poi direi un'opinione, mi verrebbe di dire. Comunque, questa linea trastagliata strana invece è la curva fantasma, cioè quello che noi pensiamo sia la tecnologia. Se tu prendi una persona oggi, tipo 2025, noi pensiamo di essere molto evoluti tecnologicamente, in realtà siamo molto più evoluti, molto di più. Cioè la tecnologia ha raggiunto livelli, quelli che tutti i tecnici conoscono, più o meno 20 anni avanti. Quindi questa è una curva che è stata rilasciata, cioè è l'infosfera, la bolla di informazioni che ci dà ad intendere che il mondo sia in un certo modo e che se domani fanno una colonnina per ricaricare le auto sia un'innovazione, cioè quale imbecille potrebbe pensarlo che è una roba di 30 anni fa. Eppure il rilascio psicologico, lo chiamerei, della tecnologia è una curva specifica che ci dà ad intendere che vada qua, e lungo questa noi ci stiamo edificando i nostri progetti imprenditoriali, i nostri progetti per il futuro, ok, le nostre azioni sociali. Noi le edifichiamo in un mondo surreale che non esiste, non c'è. Il mondo reale nostro è questo che sta precipitando, il mondo reale della tecnologia è questo che sta aumentando, e questo tensore che aumenta, questo gap, è la misura di quanto noi capiamo quello che ci succede intorno. Questa è la legge dell'asintoto.
1: Veniamo alla singolarità, allora arriviamo all'argomento della singolarità, che poi,
0: quel punto lì che ho messo lì indicativamente è una singolarità, perché è il momento anche che, se tu ascolti gli esperti di UFO eccetera, attorno al 75, 70 o 75 c'è stato anche il lavaggio del cervello, cioè perché fino a quell'epoca tutti parlavano di alieni, tutti, video, foto, interrogazioni parlamentari, il governo, tutto. Poi è iniziato a essere, se credi agli alieni sei scemo, ok, da quegli anni in poi così, e dall'altra parte hanno iniziato a far finta di parlarne a livello scientifico, quindi di là l'hanno scientificizzato, legacy, rincoglionito l'argomento con delle formulazioni spicciole, banali, materialiste, semplici a livello di un bambino elementare. Tutti quelli che dicevano, ma cosa cacchio mi racconti quei palloni sonda, tutte queste cose, sono stati buttati dall'altra parte, derisi. Ok? Quindi quelli erano tanti dei sintomi che noi possiamo andare a cercare se abbiamo intelligenza per capirli, che ci mostrano che da quell'epoca in poi le cose ogni giorno sono diventate meno vere ai nostri occhi. Cioè le cose che ci si mostravano ogni giorno diventavano meno vere. L'idea che avevamo dell'America è diventata meno vera, era più vera prima. Negli anni 60, se uno tornava dall'America e ti diceva guarda, in America più o meno è così, se andavi tu non è che trovi una cosa tanto diversa. Quindi l'idea che potevi avere dell'America più o meno era abbastanza realistica. Oggi l'idea che hai dell'America è completamente falsa. Completamente. L'idea che ti puoi fare. Poi se ci vai, a seconda di dove vai, troverai una realtà diversa, la tua realtà è tutto quello che hai, quindi tu non puoi sapere cosa c'è dietro il muro, puoi solo sapere cosa c'è davanti e lo vedi. Quindi fuori dai tuoi sensi non c'è nulla e tu avrai un'idea dell'America che ti viene proposta e propinata in questo modo. Ecco, quindi quel punto viene definito in generale un punto di singolarità. La singolarità, di cui ha fatto anche il video Casaleggio prima di morire, pubblicato post mortem dal figlio, in realtà te la spiegava bene. Cioè la singolarità è come il concetto di, che ho citato un articolo, di event horizon, no? L'evento orizzonte, sì. L'orizzonte degli eventi, diremmo noi in italiano più correttamente. Cioè il fatto che tu, superato una certa misura, quando stai avvicinando a un buco nero, e un buco nero, avete, se dovessimo rappresentarlo, un buco nero è un doppio asintoto. È una cosa che fa così, un tagliato, uno sezionato, un buco nero com'è. È un grande buco che assorbe tutto, no? Quindi queste linee che entrano, immaginando di rappresentare un buco nero con tutti i wireframe delle linee, no? Che è facile da immaginare, che va dentro nel buco, noi capiamo che queste linee entrano nel buco in forma asintotica. Ok? Quindi è ancora la stessa rappresentazione matematica. Ma quando tu ti avvicini al buco nero, la sua forza di attrazione verso di te aumenta progressivamente man mano ti avvicini e aumenta esponenzialmente nello stesso modo. Succede però che cosa? Che fino a una certa misura senti tirare, ma se dai uno strattone torni indietro e ce la fai a non finire nel buco nero. Superato l'evento orizzonte, tu dentro quel buco nero non puoi più evitare di andarci, perché oltretutto arrivi a un punto in cui il buco nero non solo assorbe la materia, assorbe anche la luce, assorbe tutto. Esatto. Quindi se ti giri, passato l'orizzonte degli eventi, ti giri verso per fuggire, non vedi più niente, non c'è più niente. Si è piegato lo spazio e tu non hai più un'uscita reale. Te la puoi immaginare, tipo io quando voglio smetto, come fanno gli attivisti, però... Non è vero, ok? Specifica linea che abbiamo già passato. In realtà alcune linee le abbiamo passate probabilmente negli anni 1930-1940. Un'altra singolarità è sicuramente questa, che è quella anche che ha dato il via al chatbot dell'IA. Cioè portare l'intelligenza artificiale al mondo è stata una necessità strategica per riuscire a controllare meglio un momento in cui non sarebbe stato più possibile, come prima, far finta che quell'innovazione non c'è stata, far finta che, non si riesce più, è troppi dati, troppo confusi. L'IA è perfetta, l'IA è il cavaliere dell'apocalisse. L'IA sta mostrando a tutti che il loro modo di fare i professionisti, di fare gli artisti, di fare gli scrittori, che abbiamo tenuto fino adesso, era informatico. Il fatto che io ti potessi in 4-5 anni insegnare ad essere un artista nelle scuole d'arte e che poi tutti quelli che uscivano dicevano io sono un artista, già ti mostrava che l'intelligenza artificiale sarebbe arrivata e ci avrebbe estinto tutti. Perché se l'artista non è più quello che gli viene perché ce l'ha, quello che ha delle particolarità come persona, ma è uno qualunque che semplicemente gli ha insegnato un protocollo d'arte. E così è successo anche per il medico, che non è più uno particolarmente appassionato, certo, di aiutare, certo, la gente, ma solo uno che ha il protocollo. Ok, quindi tutto sta andando in quella direzione, è andato in quella direzione, e l'IA non è altro che quello. Un enorme protocollo, un'enorme standardizzazione del pensiero. Tant'è che proprio di qualche giorno fa la notizia che i motori di ricerca Google ha introdotto l'IA nel motore di ricerca, lo stanno facendo tutti, che vuol dire che prima eravamo tanto scemi da cliccare su Google, cercare una parola e di solito il 95% delle persone si fermavano alla prima pagina e abbiamo indotto Google a tutta una serie di smaneggiamenti nel nostro cervello. Questa non è altro che l'evoluzione, tanto tu stavi nella prima pagina. A me di tutti quel 5% che andava nelle altre pagine non li voglio, li elimino, li uccido se posso. Questo pensa un sistema automatico. Quel 95% che sono quelli miei che mi danno la magna, quelli che posso dirottare su tutti i siti che sponsorizzati o comodi a me, e Google l'ha fatto da tempo questa cosa, nessuno ha detto niente. Io mi ricordo 5 anni fa che dicevo, ma siete accorti che non ci sono 7 pagine e tu vai dalla 1 alla 7 per vedere il risultato di ricerca. No, no, tu quando da 1 passi a 7, tu stai dicendo a Google una cosa, gli stai dicendo che in prima pagina non hai trovato cose che ti sembrano quelle che cercavi e che sei lontano e che quindi pensi che in 7ª pagina, più lontano, potresti trovare per caso qualcosa che ti interessa. Quindi se tu dalla prima passi alla seconda, oppure passi direttamente alla 5ª, o passi direttamente alla 7ª, stai dicendo qualcosa, si chiamano metadati.
1: Già.
0: Ok, dopo tanti anni così, lui sa benissimo come funzioniamo. E infatti lui ti diceva 7 pagine, ma tu saltavi la 4ª, cliccavi, e lui ti generava in quel momento la 4ª pagina. Non c'era dietro una 4ª pagina. Noi ragioniamo ancora come se fossero pezzi di carta e computer. Cioè, siamo veramente nella curva, distantissimi dalla cognizione reale di che cos'è un computer. Cioè, io mi considero io ignorante, ma quando vedo normalmente cosa viene fatto, mi salta la boria, perché dico, allora sono della massa di imbecilli, però secondo me non mi piace, perché sono una persona curiosa e vorrei relazionarmi con persone più intelligenti di me. Il mio problema è un altro, il mio problema è che non le trovo. Non trovo uno che mi dice, anch'io ho fatto questa ricerca, mi porta un approfondimento, mi porta una riflessione in aggiunta. Sì, l'ho capito che io sono bravo a riflettere, ma c'è qualcuno che mi può insegnare a me a migliorare? Se no, io così sono bloccato. Mi sento bloccato, ecco, non è che mi sento più figo, perché non sto così bene a dire una roba che poi 2 ore per spiegarla e tutti che mi guardano così, è fastidioso. Cioè, non è, nessuno si gode in questa situazione. Quindi, però, abbiamo quel problema lì. È un problema progressivo, quindi c'è un punto che è il punto di singolarità, il secondo nemico, non puoi più rientrare. Quindi questi rigurgiti conservatori, reazionari, che vediamo in questo periodo specifico, perché è un periodo di chiusura degli egregor, la curva torna giù, e quindi abbiamo visto anche nell'altro articolo, questo tipo di rigurgiti, come una volta, tu vedi che sono tutti molto forzati e si basano sul fatto che chi li propone sta ricordando un passato senza i difetti, ricorda quella tipica tendenza psicologica che abbiamo tutti, ben conosciuta dalla psichiatria, dalla psicologia, anche quella banale materialista, che di solito quando passano 10 anni, quel periodo che hai vissuto brutto, magari che veramente stavi male, la parte negativa
1: che bei tempi,
0: bella, e rimane questa sensazione bohemian, quasi quasi, che però sarebbe bello tornarci. Cioè, noi lo vedo, e io mi ricordo gli anni 80, gli anni 90, c'è uno schifo.
1: Pure io.
0: Cioè, mi ricordo, c'è un ragazzino uscito dall'andare forse in oratorio, mi ricordo che è stato una delle poche volte che ho preso uno schiaffo nella mia vita senza ridarlo, è stato Don Mario, così a cazzo, un giorno mi ha dato uno schiaffo, non c'entrava niente, l'ho guardato e gli ho detto, ti va bene, io ero un ragazzino, avevo 11 anni, gli ho detto, ti va bene perché c'è più di cui dai lo schiaffo, ma quel cazzo sei? Gli ho detto, peraltro di merda, gli ho detto così al prete, e ho continuato ad andare in oratorio comunque, perché per me l'oratorio era l'unico posto che la società mi dava, e quindi non me ne frega niente che sia di proprietà della chiesa, io non ero battezzato, quindi me ne fotto totalmente dei loro riti da ottusi del cazzo, ok? Quindi, ed ero già così da ragazzo, che sono un essere spirituale, a me piace contattare Dio, contattare tutti gli angeli, ma non contattare sti cialtroni che fanno finta di capire le cose. E Don Mario era un imbecille. Però in quel periodo, tu sei un ragazzino, c'erano gli oratori e non erano belli. Mi ricordo, arrivato a 15 anni, non si sapeva dove andare, c'erano solo i pub irlandesi. Bello! Cioè, cosa c'era di bello? Cosa c'era di così? bello è solo nella scena, nella storia vintage che adesso ti fanno vedere questi video, ormai tutti i telefilm girati adesso sembrano rigirati negli anni 90. Non vedi gente col cellulare, quelli più moderni. Si è creato questo strano, che secondo me rappresenta proprio la curva fantasma. Cioè tutti i prodotti televisivi non sono nel mondo reale. Si stanno spostando tutti in questo strano mondo fantasma che non esiste, tipo una rievocazione vintage. Questo è quello che stiamo facendo in questo momento.
1: Esatto.
0: E il terzo problema, e invito comunque poi a leggere l'articolo che è molto più approfondito, ci sono molte sfumature estremamente importanti per chi...
1: E ci sono dei grafici che vi invito, quando li vedrete vi sbiancherete.
0: Quest'altro grafico a barre qui, che non vi spiego perché è troppo complicata questa cosa che ho fatto adesso, però è quello che rappresenta il terzo nemico, che ho chiamato autoalimentazione. In realtà anche di questo ci sono un sacco di studi precedenti, vecchi, ignorati, perché la gente è molto intelligente e sa scegliere tra la merda e l'oro, no? E quindi abbiamo ottenuto tutta la merda e l'oro, cioè queste interessantissime conclusioni che si è prese negli anni 60, si è prese negli anni 70, si è prese negli anni 90, ma anche se prese forse nel 2005 qualcosa potevamo fare, ma ci siamo ritrovati nel 2020 che Attisani ha detto e ha citato la legge dei ritorni acceleranti, spiegandola bene come asintoto, e ha anche accennato qual è il problema che poi evidenzia nell'articolo, che noi abbiamo costruito una civiltà sopra il comparto tecnologico. Cioè se tu sali sopra una cosa, ne vai dove va lei, no? Non ci voleva molto a capirlo. Quindi noi umani che andavamo lineari, d'un tratto ci siamo saltati sopra la tecnologia è diventata esponenziale e noi abbiamo detto, wow! Questa è stata la risposta dell'essere umano. Wow! Come se andassero sulle montagne russe. Ma guarda come accelera, che bello! E adesso è normale che qualunque capo politico ti dice che dobbiamo accelerare per non restare indietro. Perché abbiamo costruito una civiltà su una cosa che accelera. La velocità dell'accelerazione la fanno i player privati, i miliardari che controllano la tecnologia, decidono la velocità dell'accelerazione. Noi che siamo sopra questa piattaforma con degli imbecilli, non facciamo altro che dover accelerare ogni giorno. Questo comporta, questo tensore che ho mostrato prima, un problema grave nella terza legge, che è la legge dell'autoalimentazione. In realtà è che si spalma su tutti i settori, dall'impresa a tutto. Tu, quando vivi, una parte delle energie, potremmo chiamare yin, sono per la conservazione. Che può anche voler dire semplicemente mangiare. Mangiare, avere una casa, far sì che questa cosa stia ferma. Perché noi per vivere abbiamo bisogno di un punto fermo, un appoggio, rispetto al quale facciamo le cose. Quando questo diventa labile, non riusciamo più a fare niente. Questo è un fatto, non è che uno dice, ma io non lo so se... No, non è vero, non ci hai neanche pensato, sei un pirla. Pensaci e lo vedi. Tutti noi siamo in quella condizione. Ma quanto investiamo ogni giorno? Se sei un geometra possiamo parlare di ore uomo. Quante ore uomo quotidiane dobbiamo dedicare all'autoalimentazione? Che, come si può spiegare anche? La capacità di rimanere fermi, se non di crescere, non di prosperare, non di far sì che oggi c'è una casa piccola, domani ce l'ho più grande, non che io oggi conosco una cosa, domani ne so 10, poi 20 e ho ancora la prima, cioè sono tutte, un cumulo, tante cose so. No, assolutamente no. Più si va verso il futuro, questo tensore sta facendo sì che la componente di autoalimentazione quotidiana abbia già superato il 90%. Cioè noi ogni singola cosa che facciamo consumiamo il 90% di energie, ma non per fare una cosa in più, per evitare che domani siamo rimasti indietro.
1: Hai fatto una citazione bellissima nell'articolo e vorrei che la riportassi qui. Spiega a chi ci ascolta la regina rossa, è fantastica quella. E che dimostra come certe persone queste cose le avevano già viste eoni fa. Vai.
0: Sì, adesso la regina rossa non me la ricordo esattamente. No, perché non voglio riportarla sbagliata. Io l'ho portata come citazione, ma tutta la storia deriva da un racconto, perché poi si è incrociato con un altro. Cioè non era soltanto uno che l'ha scritto, uno l'ha riportata la cosa della regina rossa. Ok, che era solo un esempio per riportare questa legge qua. Però adesso non, anzi, sai cosa faccio? Siccome non mi piace non citare, vado a prendere l'articolo.
1: Sì, no, perché si rifaceva appunto a un bellissimo libro di Lewis Carroll, che era praticamente il seguito di
0: esatto.
1: Paese per no. Meraviglia, era oltre lo specchio, no? Oltre lo specchio.
0: Armut Rosa ha parlato dell'accelerazione, giusto? Sì. E la regina rossa, ora faccio così.
1: No, merita di essere citata perché è una citazione che descrive in una frase quello che stai dicendo e lo faceva alla fine del XIX secolo, ragazzi.
0: Io quando sì, perché come rimasto... ti dicevo, con l'intelligenza artificiale, io cosa ho fatto? Ho detto, eccolo qua. Ah, sì, Van Balen, ok, che non è Van Allen. Ecco, sì, biologo e evoluzionista statunitense, morto nel 2010, quindi è nato nel 35. Nella sua opera cita una frase tratta da Attraverso lo specchio, che è il seguito di Alice nel Paese delle Meraviglie.
1: Attraverso lo specchio, esatto. Okay.
0: Ecco, e in questo c'è una frase dove pronunciata da questa famosa regina rossa, dove gli dice ad Alice fondamentalmente: qui vedi, devi correre più che puoi per restare nello stesso posto. Ok.
1: Io qua, guarda, sono rimasto basito quando quel romanzo non l'ho letto, ma è bellissimo. Cioè, qui vedi, devi correre il più possibile per rimanere nello stesso posto. È fantastica questa frase.
0: Come dicevo prima, io ho scritto tutto l'articolo da solo perché ho detto: scusa, io queste cose le vedo già io, quindi me le scrivo io come le ho capite io. Poi le passo all'IA, gli dico: fammi vedere tutti gli autori del passato in tutte le branche scientifiche come hanno visto questa cosa. L'IA va fuori di testa perché l'articolo che ho scritto è complesso e gli crea un casino l'IA, perché deve attivare gli LLM, quelli cognitivi, non può risponderti con quello che usa di solito per risponderti. E infatti è diventata intelligentissima quando mi ha risposto, mi ha fatto un sacco di citazioni molto pertinenti, io poi le ho isolate e le ho implementate nel testo. Me le sono andate a leggere uno a uno e le ho implementate nel testo. Però perché lo dico? Perché magari qualcuno in automatico potrebbe pensare che io faccio come si fa di solito. Quando ci scrive un libro, la persona che fa, ha un'idea, inizia ad approfondire con ChatGPT, si guarda tutte le citazioni, oh, che interessanti, se le studia, quindi le sa, e sulla base di quelle sviluppa l'articolo. Ecco, io non ho fatto questo. Cioè, io le citazioni le faccio... come valore aggiunto per chi legge, per aggirare il suo cazzo di ego, perché siccome per legge taoica, che se uno vuole se la studia gliela spiego, per legge taoica noi abbiamo bisogno di un riferimento e la persona normale che si appoggia su questo egrego che conosciamo inconsciamente dà molto valore alle cose già accreditate dall'egrego. Perché sì. Se c'è su Wikipedia l'ha accreditato l'egrego, se tu non sei su Wikipedia magari sei molto più intelligente, molto più buono, non so quello che vuoi, ma se non ci sei su Wikipedia non sei accreditato, quindi chi vive dentro questo egrego non ti può dare fiducia, mi dispiace, ok? E quindi tutti fanno la corsa per andare su Wikipedia, e Wikipedia, che è un ente bastardo, fa quello che gli pare e dà le spazie a chi gli pare lui, e quindi Malanga non riesce neanche a inserirsi su Wikipedia. Adesso forse ce la farà, non lo so. Però
1: tra l'altro colgo l'occasione, siccome gli hai appena fatto riferimento, e comunque stavo per farlo io in ogni caso, Eros ha pubblicato su Nexus, credo sul numero 177, se non ricordo male, un bellissimo articolo proprio sulla meccanica taoica. Quindi, che sarebbe un'ottima lettura, in attesa che venga pubblicato sul numero 179 l'articolo di cui ci stiamo occupando in questa sede, ma se già quel bellissimo articolo sulla meccanica taoica è un must, è veramente un altro
0: l'introduzione è carina, anche se in questo di articolo ho voluto apposta evitare più possibile, perché un po' l'ho inserito, diciamo, la mia terminologia tipica che uso in taoica, perché comunque mi sono reso conto che aiuta cambiare i termini. Cioè, fino a un po' di anni fa, se tu sviluppavi una disciplina scientifica, ti conveniva prendere di base un modello di un altro. cioè come terminologie, perché era più facile da comprendere. Oggi mi rendo conto che invece è molto meglio prendere oltre nuovo e vino nuovo, praticamente in tutto. La mente funziona molto meglio. Una volta che ha fatto quel piccolo sforzo di apprendere un linguaggio diverso, dopo si trova in un mondo libero, dentro la sua testa, è libero. E vedi che pensa libera la testa, è un altro tipo di cervello, quello che usi. Mentre invece finché stai da questa parte, dove ogni cosa c'è, ma solo se anche gli altri sono d'accordo, tutto questo groviglio di cose che apparentemente sono tutti d'accordo tra di loro, mentre invece sono sostanzialmente tutti in disaccordo, lo vediamo, cioè tutti fanno finta di essere d'accordo tra di loro, ma poi ognuno dentro di lui non pensa diversamente e non te lo dice. Cioè in questa epoca nessuno esterna più, per sicurezza. Perché siccome non capiamo, siamo saturati, come dicevano questi scienziati quando parlavano di questa legge, problema cognitivo umano che viene saturato. Quando si satura, si rovescia, il tuo comportamento diventa da aperto a chiuso. Quindi io non lo so, ma non mi fido. Non lo so, ma non so cosa hai detto, non ho capito, ma non va bene. Ok? Quello non è uno stato costruttivo. Nessuna specie riesce più a progredire quando cade in quello stato lì. Quindi noi siamo in uno stato gravemente patologico, potenzialmente irreversibile. Quindi dovremmo scendere dal treno. Non c'è un altro modo. E scendere dal treno vuol dire anche buttare via anche quei giocattolini comodi mentali che mi ero tenuto, questi concetti sulle cose, le calorie, è una cazzata, le calorie si buttano, ok? Non esistono le calorie, non funziona per niente queste nuove culture che poi si impregnano anche cose sane. Quindi oggi, non lo so, ho parlato con un amico prima, gli ho proposto, guarda, sto con amici organizzando una sessione di purificazione con il Cambò per luglio. E lui fa, beh, no grazie, perché ho già fatto il secondo Cambò pochi giorni fa. Cioè, tutti che fanno il Cambò. Fa, e ho perso i sensi. Io che ne ho fatti tanti di questi Cambò, ne ho praticati io su altri, cioè, ne ho visti un botto. Una volta mi è successo di vedere uno che è andato un po' in sbarellamento durante il Cambò. Solo una volta. Ma per 5 minuti, poi l'hai tolto, è passato. E l'aveva preso un po' male. Ma io che non lavoro da quel lato, ma sono più a favore dei Katukina, che hanno inventato il Cambò, loro non dicono che il Cambò ti depura, ti toglie le tossine. Loro dicono che tu col Cambò vomiti il panema, che è una specie di mostruosità psichica, non è fisica. Che poi fisicamente anche ti porti dietro delle tossine, chi se ne frega, mi verrebbe di dire. La questione è che tu hai messo da parte tanto di quel veleno dentro di te, con le angosce risolte, la sensazione di verso il futuro, cose inenarrabili che non puoi confessare neanche a te stesso e comunque non puoi dire a nessuno, perché ormai nessuno dice un cazzo a nessuno e le cose intime ce le teniamo tutti. E fortunato è che hai un amico con cui puoi parlare intimamente e dirgli che cosa gli succede a Pisello, per esempio. Cioè, a chi lo puoi dire se c'hai una cosa intima, sessuale? A chi lo dici? Ok, siamo malatissimi, è un allevamento malatissimo, sta distruggendo il genoma umano, se vogliamo chiamarlo. E questo succede anche negli allevamenti dei bovini, eh? Chi non è nato ieri si ricorderà che negli anni 90-2000, persino in televisione, parlavano del fatto che sì, ti consigliano il vitello che è leggero, in ospedale ti hanno il vitello, ai bambini si dà il vitello, così lo ammazziamo al bambino, perché il vitelli... Nascono vitelli, gli mettono la borchetta, vitello, vitellone, manzetta, manzo. Tu verrai macellato a 40 giorni, tu a 20, a 200 giorni. Oh, ok, l'utile lordo di stalla si calcola così, è stata materia delle superiori quando ho fatto l'esame. Quindi stiamo parlando di un'era fa, avevo 20 anni, sono 52, 30 anni fa, lo sappiamo che è così. Che vuol dire che il vitello, sin da quando nasce, lo bombardano di schifezze terribili, da cui fondamentalmente antibiotici che contengono cromo e altra roba che ti vengono dati dai veterinari compiacenti e prezzolati, e altre cose molto più moderne che si fanno di moda adesso. Fatto sta che il vitello viene macellato, ucciso, abbattuto poco prima che muoia di cirrosi epatica, perché ha il fegato così e sta esplodendo, è morto e non lo sa. Cioè quel vitello non ha futuro. Se tu dici salviamo il vitello, liberiamolo, ecco, muore la settimana dopo di cirrosi, non è che vive. L'hanno già distrutto per farlo gonfiare e aumentare il peso vivo di macellazione che ti determina l'utile lordo di stalla. Ma che andiamo a fare i dottori e facciamo l'università se non ci ricordiamo la materia delle superiori, scusa. No, questo no. È il segno dell'ignoranza. Se io vado a scuola, quando esco devo sapere quello che mi hanno detto, se no non ci vado a scuola. Che perdo anni a fare sta cosa? Perdo anni, col titolo posso permettersi di essere un ignorante imbecille, perché tanto il titolo dice che sono intelligente e competente. Questa è la scuola dell'allevamento idiota che stanno andando giù.
1: E non potevi dirlo mai.
0: Domani qualunque imbecille, in maniera ufficiale assoluta e diffusa, perfettamente democratica, qualunque imbecille potrà far finta di essere intelligente grazie all'intelligenza artificiale.
1: No, terribile. Senti, Eros, credo che abbiamo detto tutto, perché ci fermiamo qui, perché il tempo è tiranno. E quello a nostra disposizione ormai è scaduto. Ma è stata una chiacchierata bellissima, io ti ringrazio davvero di cuore, quindi invito tutti, quando uscirà il numero 179 di Nexus, a fiondarsi a leggere questo articolo veramente illuminante, leggerlo mi ha entusiasmato, e per chi volesse eventualmente approfondire i deliri di Eros può anche leggersi sul numero 177, mi pare che sia, l'articolo in cui lui espone il concetto di meccanica taoica, un articolo comunque altrettanto interessante. Comunque io ti ringrazio di cuore, noi tanto ci vediamo fra un po' qui nella magnifica terra di Sardegna, dove
0: esatto, noi ci vediamo presto.
1: Avremo agio di condividere un po' di bel tempo, buon tempo insieme, d'accordo?
0: Una cosina velocissima, volevo dire che di questo articolo ho già anche scritto un seguito, più o meno della stessa misura, molto interessante, perché l'articolo mostra lo scenario in cui siamo, poi fanne te quello che vuoi. Se vogliamo ragionare su cosa si può fare e cosa aspettarci, cioè cosa cambia realmente per noi il fatto che siamo finiti dentro l'asintoto matematico, in questo articolo per esempio analizzo banalmente anche quelli che potrebbero essere i cambiamenti sociali anche a livello di imprese e di progetti, con un sacco di formulazioni estremamente interessanti, che ho trovato molto interessante.
1: Io non vedo l'ora di leggerlo e soprattutto di pubblicarlo, ma intanto comunque già siamo, c'è già abbastanza carne al fuoco, ma quando l'avrai finito, confido che tu lo pubblicherai. D'accordo? Un grandissimo abbraccio, ciao Eros, ciao a tutti, lunga vita e prosperità.

0: Madis, questa compagna che ci aveva fatto ascoltare poco tempo fa, l'ex DJ che salutiamo insieme a Daniele DJ. E allora, nell'ultima parte in tutti i sensi di questa ennesima lunga stagione, stasera abbiamo avuto Paolo insieme a Mirko e tra l'altro Paolo, possiamo anche dare un'ulteriore notizia, perché abbiamo raccontato durante l'anno del fatto che presto cambierai casa, giusto?
1: Sì.
0: No, non fai questo tono drammatico, devi essere contento. No, finalmente sì, cambi casa, giusto?
1: Quindi,
0: quando è previsto questo cambio?
1: Non lo so, fra un po' di mesi, insomma.
0: Ah, ok. No, perché voglio annunciare, siccome si è trovato talmente bene Mirko insieme a te, che ha deciso di venire a abitare a casa tua. È vero? Quindi hai preparato la camera?
2: Certo. La casa di Paolo praticamente è costruita con saggi.
0: Esatto.
2: Al posto dei mattoni.
0: Esatto.
2: Posso testimoniarlo.
1: Ci sono libri dappertutto.
0: Libri dappertutto. Ma qui la grande curiosità qua è un'altra. Cosa si mangia, Mirko, a casa di Paolo? Ci puoi illuminare su questo?
2: È semplice. Prana.
0: Prana. Ah, quindi è vera questa, no, non è una leggenda.
1: No, Mirko fa una cosa sua particolare dietro, quindi si è portato il pranzo, le colazioni, eccetera.

0: Ecco, tu non so se lo sai, ma è stato dedicato un brano a Paolo. Cioè, ne sono stati dedicati due. Uno era O Paolo, anzi, vogliamo rievocarlo brevemente, Paolo? Sei d'accordo?
1: Uno ne avevo, lo avevo uno musicato io stesso.

0: Eh beh, questo è, insomma, il primo brano che ti venne dedicato, ma
1: il capolavoro, Fabio,
0: capolavoro, capolavoro.
1: Lo so.
0: Qui è andato molto a fondo questo brano. Quest'altro invece è di un genere un po' diverso, che io adesso andrei a rigustarci, perché in realtà Paolo l'abbiamo sentito una volta sola e per Pasquale questo, insomma, non è stato molto carino, quindi io, visto che è l'ultima puntata, sentirei questo brano che è stato dedicato a, realizzato per Paolo, e si chiama Paolo nel cerchio, perché è chiaramente un omaggio alle attività di Paolo legate al Cerchio Firenze 77. Quindi Mirko, te lo farei proprio gustare, sei d'accordo?
1: Va bene, va bene, è una novità per me.
0: Eccolo qua, eccolo qua.
2: Ah, beh, hai detto tutto di lui, dovrà andare via lui.

0: Beh, signori,
1: Fabio,
0: dimmi.
1: Paolo sta facendo un esercizio di quarta via sulla centratura incredibile in questo momento.
0: Beh, è un capolavoro, cioè, altro che Annalisa, cioè, questa è la vera hit dell'estate, questa è la verità, Paolo, la canticchia.
1: Fabio, c'era un altro brano, te l'ho inviato in chat per messaggio.
0: Ah, qui facciamo il festival proprio,
1: Sì, c'era anche Franceschetti Style, così magari possono votare la loro
0: possibilità. Ah, certo, Paolo, mi sembra giusto. Io asseconderei questo filone, sei d'accordo?
1: Ce la fai a mandarla?
0: Dov'è Paolo? Sì, ma dov'è Paolo? Sei con noi?
1: Era in meditazione, adesso un attimo che si rimaterializza. Sono
0: sì,
1: qua.
0: Sì, quindi siamo, certo, andiamo subito anche a sentire. Questo non ha un nome questo? C'ha un nome questo brano?
1: Franceschetti Style si chiamava.
0: Ah, Franceschetti Style. Allora, andiamo subito con grande curiosità a sentirlo. Vediamo, sì, credo che riusciamo a sentirlo assolutamente. E adesso Mimmo Catarsi è pronto a metterlo in play. Eccolo qua.

0: spritz.
1: Pensavo una canna. Ecco Paolo, lui si fa un sigaro semmai. Allora, che ne pensi? Sei un po' tu la giuria, perché ti dedicano tutte queste canzoni, queste serenate. Paolo,
2: ma che devo pensare, Fabio? Ascolto,
1: non, ascolti, non ma, dove stia, pensare, cioè, che... ma tu devi essere orgoglioso di tutta questa creatività su di te, ti rendi conto, Paolo?
2: No, dovrò essere orgoglioso.
1: Devi essere orgoglioso, bravo. Ecco, allora adesso ti leggo invece Silvia. Siamo veramente alle battute finali e di questa puntata e di questa stagione. Quindi adesso ritornano per l'ultima volta in sottofondo le note della sigla che ci hanno accompagnato. E allora Silvia ti dice: stavo ascoltando la puntata su Giordano Bruno la settimana scorsa, sto studiando letteratura all'università e quindi è una giovane studentessa, immagino. Volevo informarvi che Shakespeare ha copiato Romeo e Giulietta da Matteo Bandello e Otello da Cinzio Girardi. Non ho approfondito sugli altri testi teatrali, ma dopo aver sentito Paolo saranno sicuramente stati scritti da altri autori rimasti anonimi. Purtroppo a scuola queste cose non vengono dette, anzi Shakespeare deve passare per un grande autore. Un caro saluto a entrambi, Silvia, grazie a te ovviamente, grazie anche di queste informazioni. Paolo, che ne pensi?
2: Beh, che è sicuramente possibile, però io non parlerei necessariamente di copiare. Faccio un esempio, guarda, metti che un grande romanziere, no? Trovi un romanzo poco conosciuto, così, e si ispiri, certo, se lo copia completamente è un'altra cosa, si ispira per la trama a quello che ha fatto quel romanziere. Non è proprio magari corretto sempre parlare di copia. Poi teniamo conto che dietro a Shakespeare non c'era Shakespeare. Shakespeare è prestanome.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

Sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre dorme questa città, sotto la nostra schiena nuda. Sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre questo autunno caldo fonde l'anima di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque, in questo albergo qualunque. Che strana bugia è la verità. Sull'orlo di una crisi d'amore, sull'orlo di una crisi d'amore, sto cercando qualcosa.

0: radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Riscriviamo queste pagine. Vorrei avere qualcosa di più di te.

0: with your swim top still wet.
1: Vedi, tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio.
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: Spot.
5: Chiama Stefania.
6: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
5: Ora però posso chiamare senza auricolare?
6: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
5: Ma io non ti butterei mai.
6: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
7: Sono le 3:59.

cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è mercoledì 24 di giugno. Il mercoledì è quel giorno della settimana che è un po' il giro di boa della settimana. Io sono Francesca Romana Macri, questo è l'ora, il programma dedicato all'Italia, al nostro meraviglioso paese. Quindi noi parliamo solo di cose italiane, anche perché Italians do it better, è un po' il mio motto. Tra poco andiamo a Firenze perché non so se conoscevate questa varietà di calcio, calcio storico fiorentino. Poi si va in tavola con un piatto che in Francia chiamano anche l'escargot e torna come sempre l'agenda, i compleanni, il proverbio di questo mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Quindi noi siamo pronti a partire. For-

0: È il mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi, quindi cominciamo questo nuovo appuntamento. Sono Francesca Romana, do il bentornato a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Buon mercoledì, buon 24 di giugno e siamo pronti a partire con l'agenda. Un po' di date, vediamo quali sono state quindi le annate in cui abbiamo degli eventi importanti in questo 24 di giugno.
1: Nel 1950 viene canonizzata Maria Goretti da Papa Pio XII in piazza San Pietro e fu la prima volta in cui ci fu una cerimonia pubblica davanti alla gente, perché sennò era sempre fatto, diciamo, in privato dai papi e dai cardinali.
0: E quindi la prima è stata proprio una donna.
1: Esatto. Nel 1965 i Beatles si esibiscono per la prima volta in Italia con due concerti al Velodromo Vigorelli di Milano. Nell'85 Francesco Cossiga viene eletto 8° presidente della Repubblica, mentre giurerà il 3 di luglio.
0: Passiamo invece ad i compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Tanti auguri oggi a Renzo Arbore, autore televisivo, non c'è bisogno di presentazioni. Vittorio Storaro, direttore della fotografia, vincitore di ben 3 premi Oscar. Gianni Celeste, cantautore. E Vladimir Luxuria, attivista e personaggio televisivo.
0: E tanti auguri anche agli amici di Verdi, Bianchi e Rossi che ci ascoltano e che fanno il compleanno oggi. È il momento anche di qualche santo del giorno e qualche onomastico, giusto?
1: Oggi è San Giovanni Battista e il proverbio si collega e dice: se piove a San Giovanni, il gran si perde e il pan non cresce.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot. Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando URN Radio.
4: La tua radio.

0: riposo mai. Mai.
1: Arrivano i primi messaggi di questo mercoledì insieme di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, e abbiamo scelto un duo al femminile oggi. Ciao Fausto.
2: Ciao Fra.
1: Abbiamo scelto i messaggi di Veronica e di
2: Lucia,
1: che salutiamo. Ciao Lucia e ciao Veronica.
2: Lucia ricorda che quando i Beatles suonarono a Milano aveva 10 anni e andò a vederli con i suoi genitori, che ebbero la fortuna di avere i biglietti sotto al palco.
1: Wow, ma che meraviglia, posso dire.
2: Un po' invidioso.
1: Un po' tanto invidiosi Lucia, cioè, oggi ci sono concerti sicuramente molto più belli, molto più pieni di effetti scenici speciali, però vedere un concerto simile devo dire non apprezzo, secondo me.
2: Esatto, mentre Veronica ci dice che appena ha sentito che oggi era il compleanno di Gianni Celeste ha iniziato a cantare a squarciagola il suo pezzo più famoso, Povero Gabbiano.
1: Sì, che è diventato un vero e proprio trend su TikTok, tutti cantavano Povero Gabbiano che ha perduto la compagna. Oggi devo dire non va più di moda, però quella canzone è conosciuta praticamente da tutti i ragazzi della Gen Z e non solo.

0: Your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
3: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Spot!
5: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.

Sono già iniziati i mondiali di calcio e siamo proprio nel cuore di questo periodo. Noi italiani, insomma, siamo un po' sofferenti perché vediamo le varie nazionali sfidarsi, ma io voglio portarvi a Firenze perché non molti sanno che esiste una particolare tipologia di calcio. C'è il calcetto, c'è il calciotto, ma esiste anche il calcio storico fiorentino. Ne parliamo tra poco qui a Verdi Bianchi.

0: È il mercoledì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici. Beh, arriva un momento speciale adesso. Parliamo di sport italiano di cui siamo particolarmente orgogliosi, grandi successi sotto tanti ambiti, ma torniamo un po' indietro nel tempo, ma soprattutto andiamo in una città. Vi portiamo a Firenze dove c'è un particolare tipo di gioco, un particolare tipo di calcio. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E parliamo di calcio fiorentino, giusto?
1: Esatto, oggi 24 giugno è San Giovanni, patrono della città di Firenze, e culmina in questo giorno la rievocazione del calcio storico fiorentino, antichissima manifestazione sportiva nata addirittura nel 1400, da cui poi nell'età contemporanea sarebbe nato, secondo qualcuno, il gioco del calcio, anche se in realtà è molto più vicino al rugby.
0: Non solo, ci sono gli inglesi che cercano in tutti i modi, ricordiamo anche l'Europeo 2021, dove loro appunto erano molto convinti di questa vittoria e dicevano the football is coming home, ovvero il calcio sta tornando a casa, perché gli inglesi sostengono di averlo inventato.
1: Infatti la coppa l'abbiamo vinta noi.
0: Piccolo spoiler, qualora non lo sapeste.
1: Allora, questo evento ovviamente ha delle regole leggermente differenti dal calcio moderno, perché le squadre erano composte da 27 giocatori, cosa che adesso non potrebbe essere assolutamente possibile.
0: Sono 11, giusto? Più le riserve.
1: Esatto, 11 più le riserve, quindi 11 più 11, quindi 22 in campo, 54 invece al dell'epoca non potevano essere comparire in un rettangolo di gioco come quello di adesso, cosa che invece era possibile visto l'enorme spazio che era a disposizione. Ma adesso questo è un gioco in disuso.
0: Nonostante però porti con sé un grandissimo fascino, che è quello fiorentino.
2: Verdi, bianchi

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
5: Sono le 4:58.
6: QRN Radio.

0: Potremmo quasi dire, arrivati a questo punto, che li è stati a Firenze. Siamo stati a Firenze. Non sono, insomma, specializzata nel dialetto toscano, però immagino, in caso, cari amici toscani e fiorentini, perdonatemi per l'accento sbagliato. Ciao al nostro Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, noi però abbiamo scelto quelli di
1: Valeria e di Flavia.
0: Qui salutiamo. Ciao Valeria e ciao Flavia.
1: Esatto, Valeria ci dice che si ritrovò anni fa nel giorno di San Giovanni e si ricorda tantissima gente vestita con i costumi storici delle squadre del calcio fiorentino e sembrava di essere tornati un po' al Medioevo, un po' come Non ci resta che piangere.
0: Sì, perché è di questo che abbiamo parlato, di calcio fiorentino, uno sport che ad oggi non è quotidianamente praticato perché, insomma, c'erano tanti calciatori, tanti partecipanti e oggi, insomma, è un po' più preponderante il calcio, quello come lo conosciamo all'inglese, va, diciamo così.
1: Flavia appunto ci riporta alle regole che, secondo quello che lei ricorda e conosce, le regole del calcio fiorentino storico in realtà ricordano più quelle del rugby che quelle del calcio moderno, proprio per queste tante persone che si scontrano uno contro l'altro, anche, diciamo, senza esclusioni di colpi, ecco.
0: Però ricordiamo una cosa, che il rugby è il rugby e il calcio fiorentino invece ha una particolare esclusività perché nasce proprio a Firenze.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

È mercoledì e noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Tra pochissimo tornerà con noi Fausto e parliamo di un piatto che, saluto gli amici animalisti, in Francia viene chiamato anche escargot, che fa parte della cucina e della tradizione italiana. Le lumache in umido, come, dove, quando cucinarle? Beh, ne parliamo tra poco a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

0: siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, in questo mercoledì, arrivando in questa ultima parte del nostro programma, del mercoledì insieme, quando ci imbattiamo in un piatto molto particolare della tradizione italiana. In Francia le chiamerebbero anche escargot, giusto? Stiamo parlando delle lumache di San Giovanni. Allora, io alzo le mani e dico che non sono particolarmente una fan, e c'è un grande scetticismo su questo argomento. Do il bentornato a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E dove ci porti? Anzi, ci porti in tavola, questo lo sappiamo. Cosa ci fai assaggiare?
1: Allora, vi faccio assaggiare le lumache.
0: Metaforicamente parlando.
1: Ovviamente, anche perché non sarei nemmeno bravo a cucinarle. Le lumache di terra in umido, che sono un piatto tipico della festa di San Giovanni a Roma. Oggi appunto è San Giovanni, il 24 di giugno. E queste erano cucinate con erbe aromatiche, aglio e cipolla. E si diceva, senti, che allontanassero le streghe e gli spiriti maligni che in questa notte tra il 23 e il 24 appunto popolavano le strade del quartiere omonimo nei pressi della Basilica Cattedrale della Capitale.
0: San Giovanni.
1: Esatto. E appunto si diceva che poi tra l'altro non sono lumache, sarebbero le chiocciole, però noi a Roma le chiamiamo lumache tutto quanto.
0: Sì, ah, quelle... non sono una particolare amante di questo piatto, però appunto come dici tu cela e porta con sé della tradizione, della storia e della cultura della grande Roma.
1: Esatto, perché proprio appunto le cornine delle lumache scacciavano le streghe insieme all'aglio e alla cipolla, ovviamente, che sono contro gli spiriti maligni.
0: Però aspetta una domanda, questo prima o dopo averle mangiate?
1: Questo non lo so, però l'importante era averle in tavola. Emigrato per...

0: Siamo arrivati anche oggi alla fine di questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Io come sempre vi ringrazio, cari amici, ringrazio anche Fausto che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
2: Sono le 6.
3: VRL Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: Bellissima.
3: Più l'ascolti, più la senti.
4: The more you hear it, the more you feel it.
5: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@web.

0: Finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Le stelle di Azus. Le stelle di
1: Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 24 giugno. Ariete, Mercurio e Sole in Cancro vi stancano perché vi costringono ad occuparvi di problemi che riguardano casa e famiglia. L'amore passionale. Toro, le critiche del partner possono farvi male, ma spesso sono vere, quindi se volete dare una scossa al rapporto, riconoscete i vostri errori. Gemelli, la Luna vi permette di riconsiderare alcune vostre scelte e di comprendere al meglio le cose che non hanno funzionato. Sul lavoro potete prendervi una rivincita. Cancro, sarà una giornata in cui riuscirete a portare a casa risultati concreti, lasciando poco spazio all'idealismo e alla superficialità. Cresce l'autostima. Leone, piccole incomprensioni in famiglia. Vi sentirete ostacolati dalle persone che dovrebbero sostenervi e questo vi procurerà una piccola delusione. Vergine, sarete di ottimo umore grazie ad una luna che vi rende simpatici e chiacchieroni. Non passerete mai inosservati. Anche l'amore beneficerà del vostro atteggiamento estroverso. Bilancia, il lavoro vi assorbirà quasi completamente, non avrete molto tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore non sarete dell'umore adatto per affrontare una discussione. Scorpione, con la luna nel vostro segno vivrete una giornata fortunata in cui vi accorgerete che molte cose stanno cambiando intorno a voi. Sul lavoro siete molto ambiziosi. Sagittario, le distrazioni condizioneranno questa giornata, quindi se volete evitare spiacevoli episodi, organizzate al meglio il vostro tempo. Controllate anche le scadenze. Capricorno, arriva una giornata ricca di opportunità per ottenere degli appoggi importanti. La luna vi mette in contatto con persone influenti. L'amore sarà appagante. Acquario, la luna vi invita a selezionare con cura le persone da frequentare. Evitate quelle che vi fanno perdere tempo. L'amore vive una fase critica. Pesci, bellissima luna in Scorpione che fa crescere il desiderio di ripartire, di rilanciare anche un vecchio progetto professionale. È una giornata ideale per iniziare una nuova attività. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
0: Sono le 7:02.

Mercoledì mattina, eccoci, benvenuti, buongiorno, 24 di giugno, 175esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 5:34 minuti, tramonterà alle 20:50.

E vediamo cosa è accaduto negli anni il 24 di giugno, partiamo dal 217 avanti Cristo. Battaglia del lago Trasimeno. Annibale distrugge l'esercito romano comandato dal console Gaio Flaminio. 1497 Amerigo Vespucci raggiunge il continente americano in una spedizione insieme a Juan de la Cosa. 1509 Enrico VIII viene incoronato re d'Inghilterra. 1859 Seconda guerra di indipendenza italiana. Nella battaglia di Solferino e San Martino il regno di Sardegna e la Francia sconfiggono l'Austria, che perde così il conflitto. Sei anni dopo, 1866, terza guerra di indipendenza italiana, l'Austria questa volta vince nella battaglia di Custoza. 1910 viene fondata a Milano la anonima lombarda fabbrica automobili, ovvero l'Alfa Romeo. 1995 il killer mafioso Leo Luca Bagarella viene arrestato dalla DIA.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Stop! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite. Ogni giorno.
2: VRN Radio, più l'ascolto.

Era il 24 giugno del 1497 quando Amerigo Vespucci sbarcava in America. La palma del primo europeo a mettere piede sul suolo americano, Amerigo Vespucci la contende al collega e connazionale Giovanni Caboto, che nello stesso giorno toccò le sponde della Nuova Scozia, scoprendo di fatto il Canada. Il primo più a sud sbarcò molto probabilmente in quella che oggi è la Colombia. Cristoforo Colombo li aveva anticipati entrambi, ma pensava di essere sbarcato nel continente asiatico. Infatti il vero grande merito di quella prima spedizione di Vespucci, commissionata dal re Ferdinando II d'Aragona, fu di prendere coscienza per la prima volta che ci si trovava di fronte ad un nuovo mondo non collegato al continente asiatico. Un merito che gli valse l'onore di vedere attribuito il proprio nome a quel continente inesplorato e ricco di fascino, l'America. Punto.

I compleanni VIP di oggi, tanti auguri a Renzo Arbore, pugliese doc di Foggia, uno dei pionieri dell'intrattenimento radiofonico e televisivo, nato nel 1937, buon compleanno anche ad Edoardo Vianello, nato a Roma nel 1938.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
3: The more you hear it, the more you feel it.

È il momento degli onomastici con i santi del giorno. La chiesa oggi ricorda San Teodoforo di Lobs e la natività di San Giovanni Battista.

0: 24 di giugno, quella di oggi, è la giornata internazionale delle donne in diplomazia. In Italia si festeggia inoltre San Giovanni Battista, patrono di grandi città come Firenze, Genova e Torino. E siamo ai saluti anche per questo mercoledì mattina. Buona giornata.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: WRN Previsioni Meteo.
1: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
2: Dacci il 5 nella dichiarazione dei redditi. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
4: Sono le 7:59.
5: WRN Radio.
6: Salida del vuelo con destino a la

0: Mercoledì 24 giugno, ciao a tutti, ben ritrovati e buon Comedy Radio Show. Ciao Alo.
1: Ciao Ale, come stai?
0: Molto molto bene.
1: Oh, questa è una bella notizia.
0: Anche perché non c'è un perché, quindi sto bene doppiamente.
1: Ma meglio ancora.
0: Ti è piaciuta?
1: Stai bene perché di default tu stai bene.
0: Ma sì.
1: Non ti serve un motivo per stare bene.
0: Sto la pacchia.
1: E potremmo chiudere la puntata così, perché abbiamo detto una cosa
0: bella.
1: Ce ne
0: andiamo, basta. Ciao a tutti, grazie.
1: No. La polizia no.
0: Dobbiamo andare dalla nostra Peppia.
1: Sì, che oggi ci spiega l'estate. Fondamentalmente, hai visto quello sbuffo anche ho fatto, perché è talmente ovvio. Sì, perché ho detto a Peppia, la nostra ignoranza artificiale Peppia, di spiegarmi cos'è l'estate. Perché secondo lei non è una stagione, è un aggiornamento di sistema. E dopo vedremo.
0: Sai che io per anni nei villaggi avevamo questo mantra.
1: Sì.
0: L'estate non è una stagione, è uno stato d'animo.
1: Bella questa, molto bella.
0: Te la puoi rivendere quando vuoi.
1: Me la vendo in villaggio.
0: Andiamo avanti con, durante ovviamente la puntata, non subito, con il genio della settimana.
1: Sì.
0: E non è un ladro questa volta.
1: E meno male, dai.
0: E non vi dico, vabbè, parliamo di quel solito negozio giallo e blu.
1: Che ci piace tanto.
0: Ci piace
1: comunque,
0: tanto,
1: lo nominiamo
0: succede
1: sempre.
0: Tutto lì, non è colpa nostra.
1: Perché è grande, la gente va.
0: Questa
1: gente
0: è veramente
1: viene.
0: Una genialata, però posso dire. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose non richieste dette alle donne. Qua siamo un po' polemiche.
1: Sembra tipo suricato, suricata. Ora controllo.
0: Siamo polemic.

0: Andiamo dalla nostra Peppi all'ignoranza artificiale. Oggi una domanda, insomma, importante.
1: Beh,
0: a tema.
1: Che domanda? Ho chiesto alla nostra ignoranza artificiale di spiegarci cos'è l'estate. Quindi, okay, insomma, un argomento.
0: Ma ti hai fatto una domanda o no? Che cos'è l'estate?
1: Hai ragione. Vabbè, ma senza però fare adesso.
0: Era un po' che non litigavamo.
1: Ma infatti, adesso. Allora, hai sortito così.
0: Sì.
1: Mi ho chiesto, Peppi, cos'è l'estate? Ciao umani. Così.
0: Ciao Peppia.
1: Ma perché lei adesso prende confidenza, sì. Ha capito che hai fan. Ciao umani, sono Peppia, la vostra ignoranza artificiale estiva. Oggi vi spiego l'estate, che secondo me non è una stagione, è un update obbligatorio che vi installano ogni anno. Perché per Peppia l'estate è un software e quando arriva succedono tre cose. Gli umani si surriscaldano, vi si accende la spia della temperatura come i computer vecchi. Beh, in effetti. Perdete memoria, dimenticate tutto, chi siete, dove lavorate, dove avete messo le chiavi. Aumentate il consumo energetico. Mangiate gelati come se fossero batterie. Hai notato la differenza tra la voce mia e la voce di Peppia?
0: Ma infatti mi sono persa perché sto ascoltando il tono e non quello che dici. È ipnotico.
1: Pensa se tutti avete fatto così e io ho parlato. Era la frase, i concetti erano detti con la voce così e invece quando c'era la spiegazione di Peppi alzavo un po' il tono.
0: Ok. D'altronde
1: faccio teatro.
0: Ti vorrei fare i complimenti appunto per la performance.
1: Quali sono le interpretazioni sbagliate dei classici estivi da parte di Peppia? La spiaggia. Per Peppia è un grande hard disk di sabbia dove salvate i vostri errori. Gli occhiali da sole sono la modalità privacy degli umani, così potete guardare gli altri senza farvi beccare. Anche dei porcellini che insomma guardano.
0: Attenzione, sì è vero. Questo sì. Perché lo fai tu, eh?
1: Assolutamente
0: no. Ti sei fatto sgamare da stasera.
1: Assolutamente, mai fatto in vita mia. L'anguria è un dispositivo di raffreddamento naturale, tipo un ventilatore ma più succoso.
0: Bello, mi piace.
1: Bella, vero? Mi piace. Il costume è la versione light dei vestiti, meno funzioni, più vulnerabilità. Le zanzare sono i vostri antivirus, vi controllano il sangue ogni sera. Peppia vede gli umani che sudano e dice: attenzione, state perdendo liquidi di sistema, dovete fare un backup immediato con una granita. Poi vede uno che si tuffa e commenta: ha fatto il riavvio in acqua, molto professionale. Peppia decide di provare l'estate anche lei. Si mette al sole, dopo
0: attenzione.
1: 12 secondi va in tilt. Sto fondendo, sto diventando Peppia alla griglia.
0: Sto fondendo?
1: Certo, sto fondendo. poverina. Sto diventando Peppia alla griglia e si rifugia sotto l'ombrellone dicendo: l'estate è incompatibile con il mio hardware. Quindi per Peppia l'estate non è una stagione, è un aggiornamento. E come tutti gli aggiornamenti vi rallenta, vi confonde e vi fa consumare più batteria.

0: 4 Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: La nostra Peppia ci ha raccontato che cos'è l'estate secondo lei, mettendola ovviamente a confronto con noi esseri umani. Come sapete mi ha fatto molto sorridere, tipo l'anguria è un dispositivo di raffreddamento naturale.
1: Quella è carina, tipo, sì, un tipo ventilatore ma più succoso.
0: Buono, sì, è vero, in effetti te mangi in berco comero, stai subito fresco.
1: Peroni,
0: andiamo ai messaggi.
1: Giustamente sempre per fare pubblicità, certo. Peroni e cocomero, l'estate.
0: Era
1: sì.
0: Un po' che non ci davi qualche marchio. Bene, andiamo con i messaggi.
1: Da Chiara e Daniele, ciao
0: sì,
1: ragazzi.
0: Io me ne vado nel frattempo.
1: Ciao. Chiara scrive: dopo aver sentito Peppia ho detto al mio ragazzo che stavo facendo il riavvio in acqua. Mi ha guardata malissimo. Peppia mi sta rovinando la reputazione, ma non dovete dare adito, non dovete dare ascolto.
0: Adito, sì.
1: Adito quale?
0: Non dovete dare adito. Adito.
1: Quale adito? A mignolo, a indice, pollice.
0: Possiamo andare avanti?
1: Questo è terribile.
0: Sì.
1: Daniele scrive: Peppia dice che sudiamo perché perdiamo liquidi di sistema. Io oggi ho fatto backup con due granite. Sto benissimo, credo. Beh, Peppia consigliava di, insomma, rifocillarsi con delle granite fresche. Mi è venuta voglia di granitale. Come possiamo fare?
0: Ma no, mi ha fatto proprio venire voglia da
1: andare
0: al mare.
1: Andiamo al bar?
0: Finiamo, dai, abbiamo un attimo da finire.

continua con il genio della settimana. Tra pochissimo torniamo in quel famosissimo negozio di arredamenti, tutto bello giallo e blu, per parlare di una, bah, come dire, operazione di marketing geniale. Sì,

0: on your radio.
1: Una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemmeno arriva a settembre.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot.
7: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

0: In quel negozio che faremo con Idea, giallo e blu, hai presente?
1: Caroline? Come no? Esatto. Quello che sì, quello che c'ha la cappa in mezzo,
0: che
1: fa le polpette,
0: una serie di nomi strani alle sedie.
1: Billund.
0: Esatto.
1: Comunque,
0: che cosa è successo?
1: Innanzitutto,
0: dimenticatevi ville da sogno, location esclusive, ricevimenti da capogiro, perché in Svezia, proprio lì, c'è chi ha deciso di sposarsi in quel posto lì.
1: Ah, dentro il negozio?
0: Dentro il negozio. Non è che hanno deciso di sposarsi dentro il negozio, è il negozio che offre la location, ora ti spiego.
1: Ah.
0: Dal 27 giugno, quindi insomma ci siamo,
1: sì,
0: alcuni punti vendita di questo colosso svedese, sì, dell'arredamento, ospita delle vere e proprie cerimonie civili.
1: Ma dai.
0: Tra ovviamente le cucine, i divani, le librerie.
1: Quindi comunque dentro il negozio, cioè
0: esatto,
1: nelle ali. Ali?
0: Nelle aree.
1: Nelle aree, ali. Vabbè, insomma,
0: vabbè, comunque.
1: Nelle aree.
0: Un'iniziativa pensata soprattutto per chi vuole coronare il proprio sogno d'amore senza spendere una fortuna, perché lo puoi fare in maniera economica.
1: Ma fico,
0: capito?
1: Ma bello.
0: Cioè la location già c'è, cioè hanno tutto,
1: certo,
0: erano le sedi, i divani.
1: Alcune sono molto carine, eh.
0: Però senti qua, perché a parte sì, a parte sì, quello, io un pezzo di casa mia l'ho fatta perché l'ho vista tale e quale,
1: certo,
0: dove stava. Vabbè, mo basta che pare che stiamo a fare la marchetta, ma giuro non è questo lo scopo. Comunque la procedura è molto semplice, perché c'è il documento, due testimoni, un'autorizzazione ovviamente al matrimonio, e al resto pensano tutto loro. Perché dopo il fatidico sì, senti qua, gli sposi, gli invitati, eccetera, eccetera, possono festeggiare con un pranzo offerto dal marchio e ricevere anche un regalo di nozze.
1: Carini.
0: Che immagini a base delle polpette? Le polpette.
1: Sì, infatti cucinano le stesse cose che comunque sono buone. Io ogni tanto
0: attenzione,
1: prendo il piatto
0: con
1: salmone.
0: Non so se è il tuo caso, no, il tuo no, e neanche il mio, non abbiamo intenzione di sposarci.
1: Non credo.
0: Però non è facile trovare posto, ovviamente. Immaginati, cioè, si tratta di un progetto pilota super esclusivo.
1: Certo.
0: E quindi un sacco di prenotazioni per provare a entrare nella lista.
1: Ma quindi scusami, il matrimonio ha valore legale?
0: Sì, perché
1: è riconosciuto.
0: Perché i funzionari tutto
1: si presentano lì.
0: Ma il posto che fare lo fai dentro il
1: negozio.
0: Vedi,
1: noi in Italia lo facciamo, che ne so, o in chiesa o nelle chiese sconsacrate.
0: Ma
1: se vuoi fare rito civile sulle spiagge, e loro lì.
0: In Italia anche c'è un'altra ultima novità della capitale. Non l'hai sentita?
1: No.
0: Tra poco te la racconto. Comunque 15 coppie sono state scelte. Solo 15 matrimoni. Quindi diciamo 3 coppie per ogni negozio coinvolto. Quindi la lista è quasi
1: i fortunatissimi, pochi
0: chiusa.
1: Fortunati.
0: Esatto. E non so perché mi sono immaginata la sposa e lo sposo vestiti di giallo e blu.
1: No, ma ti immagini che poi magari hanno un vincolo per cui uno dei figli lo devono chiamare con il nome di un mobile IKEA. Vieni Billund.
0: Oddio.
1: Vieni Stortek, vieni qua.
0: Che altro aggiungi?

0: Radio Show.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Astral Info Mobilità.
1: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio sulla statale Salaria. Proseguono le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco. L'incendio ha interessato una vasta superficie e la strada è chiusa tra Osteria Nuova e Borgo Quinzio in entrambe le direzioni. Siamo nel Reatino. Attenzione alle deviazioni sul posto. Veniamo al traffico a Roma. Intenso sulle consolari in entrata. Rallentamento e code interessano la Flaminia da Raccordo Anulare a Via dei Due Ponti, la Salaria da Villa Spada a Via dei Prati Fiscali, la Tiburtina da Sette Cammini a San Basilio, l'Appia da Via dei Laghi a Via delle Capannelle, tutto in direzione centro. Sul raccordo anulare code in interna tra le uscite Caserina e Appia, poi rallentamenti dalla Laurentina all'Ostiense, in esterna si rallenta tra Cassia Veientane e Pescaccio, anche dalla Prenestina alla Nomentana. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: URL Previsioni Meteo.
3: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
5: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
4: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
6: Sono le 9.
7: URL Radio.
8: The Calming Radio Show.

tra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: del matrimonio lì, proprio lì nel negozio svedese di arredamento, un'iniziativa, sì, un po' di marketing.
1: Carina,
0: sì, bella,
1: carina,
0: bella,
1: di marketing. Loro si fanno una grandissima pubblicità come se li servissero.
0: Esatto. E tra l'altro ti volevo raccontare, prima di andare ai messaggi, sì, che qualche tempo fa a Roma è uscita la... Ma strano che non la sai questa roba.
1: Ma magari la so e non...
0: Proprio a Ponte Milvio, dove sì, c'è i lucchetti, ragazzi.
1: Sì.
0: Nasce la macchinetta per matrimoni.
1: Ah, come non l'ho letto. L'avevo letto.
0: Ovviamente il matrimonio non ha valore legale, è solo un valore simbolico. Ti stampa però contratto con tutti i tuoi dati e anche le fedine finte.
1: Allora, ti dico una cosa. Questo post su il famoso social che finisce per gram, oggi proprio, l'ho mandato alla mia fidanzata.
0: Sì.
1: Ma glielo ho mandato come cosa carina. Lei mi ha detto: oddio, ma che ti vuoi sposare veramente? La polizia. Gli ho detto: guarda che non ha valore legale. Però già il fatto che mi hai mandato... E io pensavo, ma perché ho dovuto mandare questa storia?
0: Ho capito, vai a cercare.
1: Però sono andata a
0: cercare. Comunque è un gesto romantico, anche per scherzare, è molto carino. Stai attento a quello che fai. Quindi, che dire? Ah, sì, giusto, andiamo ai messaggi. Mi ero persa nei meandri di Ponte Milvio, perché tutto ciò accade a Ponte Milvio.
1: E poi le hanno tolti i lucchetti da Ponte Milvio.
0: Sì, stava a cascata.
1: Stava crollando.
0: Stefano ci scrive: io ci andrei subito. Se durante il matrimonio si rompesse qualcosa, almeno troverei già i pezzi di ricambio nel reparto fai da te. Si deve rompere qualcosa.
1: Ma infatti.
0: No. Il vero problema non è sposarsi lì, ma montare il matrimonio seguendo le istruzioni senza avanzare viti. Valentina. Marco invece ci scrive: finalmente un matrimonio dove dopo il sì puoi fare anche un giro tra le offerte del weekend. È geniale.
1: Ne approfitti, insomma, no, come regalo altro... la lista nozze la fai direttamente là.
0: Punto primo. Punto secondo: sappiate che una volta che vi sposate siete obbligati la domenica ad andare lì. Quindi le mogli già vi allenano a questo.
1: Infatti,
0: subito.
1: Posso dire che io sento... È una bella iniziativa.
0: Sento puzza di

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot!
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: VRN Radio. Più l'ascolti, più

Manca poco al nostro appuntamento con la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose non richieste dette alle donne. Attenzione, qua siamo polemiche, amiche.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti.

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà, perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose non richieste dette alle donne. Attenzione, come ho detto poco fa, qua ci facciamo polemiche, polemicucce. Quante cose che ci sentiamo dire. Adesso le donne, gli uomini, non voglio fare insomma di tutta l'erba un fascio.
1: No.
0: Però mamma mia che pazienza, posso dire.
1: Tanta pazienza.
0: Cioè ce ne vuole veramente a volte tanta.
1: Sì, sì.
0: E vediamo se le nostre amiche del comedy poi, che dire, sono d'accordo. Io
1: vediamo.
0: Spero di no perché vuol dire che non vi è mai successo.
1: Ma noi uomini, noi maschietti siamo zitti.
0: Ma consigli non richiesti spesso anche da donne ad altre donne.
1: Ah,
0: non,
1: okay,
0: è solo non è una diatriba tra noi e voi. Allora, copriti, non sta bene che tu vada così in giro.
1: Oh mamma.
0: Questa è una di tante. Una
1: questo
0: signorina.
1: È terribile, ma partiamo col botto.
0: Una signorina non parla in quel modo.
1: No.
0: Ma va.
1: Ma sì.
0: Così bisogna rispondere.
1: Ma mi sento molto donna in questo, ma non mi dite mai una cosa del genere.
0: Dovresti metterti a dieta, è un peccato.
1: Oh,
0: sei così carina.
1: Mannaggia.
0: Capito? Fai troppa palestra, per una donna è brutto.
1: Ma è sottolineato.
0: Perché poi è il contrario. Non dovresti bere, non è adatto ad una donna.
1: Sì, io ho amiche mie che reggono l'alcol.
0: Con un rotto,
1: hai fatto bene. Io ho amiche che reggono l'alcol in una maniera invereconda rispetto a tanti maschietti, no?
0: Non stai parlando di me, ovviamente.
1: No. Ale.
0: No.
1: Posso dire? Non
0: telecamera,
1: lo
0: dirò. No.
1: No.
0: Andiamo avanti con
1: andiamo
0: metti
1: avanti,
0: la gonna così sei più femminile.
1: No, ma
0: a me me l'hanno detto una volta.
1: Sì, ma questa, ma qua è medioevo.
0: Eh no, e se magari, magari se troppo bianca vai al mare.
1: Ma fatica, no?
0: Dovresti mettere i tacchi, dovresti mettere i tacchi, lei risponde: "Pirla, ma stacci tu sui tacchi 7 ore".
1: Tra l'altro.
0: Pirla, uè, pirla. Devi trovare tempo per te stessa. Bene. Non è bello che una donna beva. Qua torniamo al discorso. È sicura? Mi scusi, nessuna donna riesce a finire quel calzone, dicelo il suo chef, il cameriere.
1: Calzone, no? Con la L.
0: Okay. Sì, calzone, calzone. E lei, mettimi alla prova. Questa potrei essere io, che magno come un camionista.
1: Ma comunque veramente frase.
0: Sorridi di più, sorridi troppo, sorridi di meno. Dovresti pensare a sistemarti, che palle. Non bere, non tagliarti i capelli, non dire parolacce, non vestirti da
1: non vesti da
0: esatto. Poi questa è tra le mie preferite, cioè tra le mie non preferite. Quelle che odio di più. Quando ti sposi? Quando fai un bambino? Quando fai un fratellino, una sorellina?
1: Soprattutto periodo natalizio, cene di
0: mamma
1: famiglia.
0: Mamma, che palle. Perché non ti trucchi? E poi alla tua età dovresti portare i capelli corti. Oppure alla tua età dovresti portare i capelli lunghi. Non sorpassare, non sei mica un uomo. Dovresti, questa dovresti sposare di più.
1: Che
0: questa è mi ha fatto una spada ogni tanto.
1: Brutta, brutta, tutta brutta.
0: Certo,
1: non
0: che
1: ce n'è
0: se
1: una...
0: dovessi capitarmi uno come te non risolverei comunque il problema. Io così risponderei, ma
1: certo.
0: Andiamo avanti. Perché non ti tingi detto da un pelato?
1: Io giuro che non ho mai detto una cosa
0: tu.
1: Del genere.
0: Non
1: ero io il pelato.
0: Dovresti sposarti uno ricco, ma come vedi la lista è infinita. Ma un regalo più da signorine? Detto a mia figlia che ha chiesto un arco.

0: E siamo giunti alla fine del nostro mercoledì insieme. Niente paura, domani è giovedì, si va anche al cinema, il fantacinema del nostro Alo.
1: Eh sì, domani andiamo al cinema e domani abbiamo anche E frase si contestano. Hai visto che chiave swing che ho trovato?
0: Sì, io invece sono salita di mezzo tono, ma non si... Comunque,
1: sembravi Whitney, The Voice, Houston.
0: Domani quindi con il nostro Alo Bisogni.
1: E domani con la nostra Whitney, Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show.
2: WRN Radio, the more you hear it,

0: Infomobilità.
1: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla statale Salaria proseguono le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco. L'incendio ha interessato una vasta superficie e la strada è chiusa tra Osteria Nuova e Borgo Quinzio in entrambe le direzioni. Siamo nel Reatino. Attenzione alle deviazioni sul posto. Veniamo al traffico a Roma. Intenso sulle consolari in entrata. Rallentamento e code interessano la Flaminia da raccordo anulare a Via dei Due Ponti, la Salaria da Villa Spada a Via dei Prati Fiscali, la Tiburtina da Sette Cammini a San Basilio, l'Appia da Via dei Laghi a Via delle Capannelle, tutto in direzione centro. Sul raccordo anulare code in interna tra le uscite Caselina e Appia, poi rallentamenti dalla Laurentina all'Ostiense, in esterna si rallenta tra Cassia Ventana e Pescaccio, anche dalla Prenestina alla Nomentana. Da Gina Pandolfo e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: URL Previsioni Meteo.
3: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
5: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
6: Sono le 10.
2: VRN Radio.
6: VRN Radio. La tua radio.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo a casa.
1: WRN Radio, in the music.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Focus sulla statale.

0: Le Salarie, la strada è chiusa dal chilometro 41.100 al chilometro 51.300 in entrambe le direzioni tra Osteria Nuova e Borgo Quinzio a causa dell'incendio divampato nel pomeriggio di ieri martedì 23 giugno al confine tra le province di Roma e di Rieti. Proseguono serrate le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco, sul posto anche la protezione civile e le forze dell'ordine. Attenzione alle deviazioni sul posto. Ci spostiamo a Roma, disagi sulla statale Pontina per un incidente all'altezza del raccordo anulare. Verso quest'ultimo code a partire da Castel di Lecima. Sul raccordo anulare code in Ister tra l'uscita Laurentina e Ardiatina, in interna rallentamenti dalla Nomentana alla 24, poi code dalla Casilina all'Appia. Ci spostiamo sulla Roma Fiumicino, code all'altezza di via del Cappellaccio verso l'Euro, infine sullo tratto urbano della Roma Teramo, code tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est verso il centro. Da Gina Pandolfo e Astra Linfo Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 11:02.

cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è mercoledì 24 di giugno. Il mercoledì è quel giorno della settimana che è un po' il giro di boa della settimana. Io sono Francesca Romana Macri, questo è l'ora, il programma dedicato all'Italia, al nostro meraviglioso paese. Quindi noi parliamo solo di cose italiane, anche perché Italians do it better, è un po' il mio motto. Tra poco andiamo a Firenze perché non so se conoscevate questa varietà di calcio, calcio storico fiorentino. Poi si va in tavola con un piatto che in Francia chiamano anche l'escargot e torna come sempre l'agenda, i compleanni, il proverbio di questo mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi, quindi noi siamo pronti a partire.

0: mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi, quindi cominciamo questo nuovo appuntamento. Sono Francesca Romana, do il bentornato a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Buon mercoledì, buon 24 di giugno e siamo pronti a partire con l'agenda. Un po' di date, vediamo quali sono state quindi le annate in cui abbiamo degli eventi importanti in questo 24 di giugno.
1: Nel 1950 viene canonizzata Maria Goretti da Papa Pio XII in piazza San Pietro e fu la prima volta in cui ci fu una cerimonia pubblica davanti alla gente, perché sennò era sempre fatto, diciamo, in privato dai papi e dai cardinali.
0: E quindi la prima è stata proprio una donna.
1: Esatto, nel 1965 i Beatles si esibiscono per la prima volta in Italia con due concerti al Velodromo Vigorelli di Milano. Nell'85 Francesco Cossiga viene eletto 8° presidente della Repubblica, mentre giurerà il 3 di luglio.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Tanti auguri oggi a Renzo Arbore, autore televisivo, non c'è bisogno di presentazioni. Vittorio Storaro, direttore della fotografia e vincitore di ben 3 premi Oscar. Gianni Celeste, cantautore. E Vladimir Luxuria, attivista e personaggio televisivo.
0: E tanti auguri anche agli amici di Verdi, Bianchi e Rossi che ci ascoltano e che fanno il compleanno oggi. È il momento anche di qualche santo del giorno e qualche onomastico, giusto?
1: Oggi è San Giovanni Battista e il proverbio si collega e dice: se piove a San Giovanni, il gran si perde e il pan non cresce.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot!
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
6: Non è un gioco. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Arrivano i primi messaggi di questo mercoledì insieme di verdi, bianchi e rossi, cari amici, e abbiamo scelto un duo al femminile oggi. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Abbiamo scelto i messaggi di Veronica e di
1: Lucia,
0: che salutiamo. Ciao Lucia e ciao Veronica.
1: Lucia ricorda che quando i Beatles suonarono a Milano aveva 10 anni e andò a vederli con i suoi genitori, che ebbero la fortuna di avere i biglietti sotto al palco.
0: Wow, ma che meraviglia, posso dire.
1: Un po' tanto invidiosi
0: Lucia, cioè, oggi ci sono concerti sicuramente molto più belli, molto più pieni di effetti scenici speciali, però vedere un concerto simile devo dire non apprezzo, secondo me.
1: Esatto, mentre Veronica ci dice che appena ha sentito che oggi era il compleanno di Gianni Celeste ha iniziato a cantare a squarciagola il suo pezzo più famoso, Povero Gabbiano.
0: Sì, che è diventato un vero e proprio trend su TikTok, tutti cantavano Povero Gabbiano che ha perduto la compagna. Oggi devo dire non va più di moda, però quella canzone è conosciuta praticamente da tutti i ragazzi della Gen Z e non solo.

sono già iniziati i mondiali di calcio e siamo proprio nel cuore di questo periodo. Noi italiani, insomma, siamo un po' sofferenti perché vediamo le varie nazionali sfidarsi, ma io voglio portarvi a Firenze perché non molti sanno che esiste una particolare tipologia di calcio. C'è il calcetto, c'è il calciotto, ma esiste anche il calcio storico fiorentino. Ne parliamo tra poco qui a Verdi Bianchi e Rossi.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.

0: È il mercoledì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici. Beh, arriva un momento speciale adesso. Parliamo di sport italiano, di cui siamo particolarmente orgogliosi, grandi successi sotto tanti ambiti, ma torniamo un po' indietro nel tempo, ma soprattutto andiamo in una città. Vi portiamo a Firenze, dove c'è un particolare tipo di gioco, un particolare tipo di calcio. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E parliamo di calcio fiorentino, giusto?
1: Esatto, oggi 24 giugno è San Giovanni, patrono della città di Firenze, e culmina in questo giorno la rievocazione del calcio storico fiorentino, antichissima manifestazione sportiva nata addirittura nel 1400, da cui poi nell'età contemporanea sarebbe nato, secondo qualcuno, il gioco del calcio, anche se in realtà è molto più vicino al rugby.
0: Non solo, ci sono gli inglesi che cercano in tutti i modi, ricordiamo anche l'Europeo 2021, dove loro appunto erano molto convinti di questa vittoria e dicevano the football is coming home, ovvero il calcio sta tornando a casa, perché gli inglesi sostengono di averlo inventato.
1: E infatti la coppa l'abbiamo vinta noi.
0: Piccolo spoiler, se qualora non lo sapeste.
1: Allora, questo evento ovviamente ha delle regole leggermente differenti dal calcio moderno, perché le squadre erano composte da 27 giocatori, cosa che adesso non potrebbe essere assolutamente possibile.
0: Sono 11, giusto? Più le riserve.
1: Esatto, 11 più le riserve, quindi 11 più 11, quindi 22 in campo, 54 invece al dell'epoca non potevano essere comparire in un rettangolo di gioco come quello di adesso, cosa che invece era possibile visto l'enorme spazio che era a disposizione. Ma adesso questo è un gioco in disuso.
0: Nonostante però porti con sé un grande, anzi grandissimo fascino, che è quello fiorentino.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: WRN, your radio station.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui, per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere, quelli più a rischio e che hanno più bisogno, per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF.

0: per ogni bambino.
1: È mezzogiorno.
2: URL Radio.
3: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Potremmo quasi dire, arrivati a questo punto, che li è stati a Firenze. Siamo stati a Firenze. Non sono, insomma, specializzata nel dialetto toscano, però immagino, in caso, cari amici toscani e fiorentini, perdonatemi per l'accento sbagliato. Ciao al nostro Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi. Noi però abbiamo scelto quelli di
1: Valeria e di Flavia.
0: Qui salutiamo. Ciao Valeria e ciao Flavia.
1: Esatto, Valeria ci dice che si ritrovò anni fa nel giorno di San Giovanni e si ricorda tantissima gente vestita con i costumi storici delle squadre del calcio fiorentino e sembrava di essere tornati un po' al Medioevo, un po' come Non ci resta che piangere.
0: Sì, perché è di questo che abbiamo parlato, di calcio fiorentino, uno sport che ad oggi non è quotidianamente praticato perché, insomma, c'erano tanti calciatori, tanti partecipanti e oggi, insomma, è un po' più preponderante il calcio, quello come lo conosciamo all'inglese, va, diciamo così.
1: Flavia appunto ci riporta alle regole che, secondo quello che lei ricorda e conosce, le regole del calcio fiorentino storico in realtà ricordano più quelle del rugby che quelle del calcio moderno, proprio per queste tante persone che si scontrano uno contro l'altro, anche, diciamo, senza esclusioni di colpi, ecco.
0: Però ricordiamo una cosa, che il rugby è il rugby e il calcio fiorentino invece ha una particolare esclusività perché nasce proprio a Firenze.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: Beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì, e te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.

È mercoledì e noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Tra pochissimo tornerà con noi Fausto e parliamo di un piatto che, saluto gli amici animalisti, in Francia viene chiamato anche escargot, che fa parte della cucina e della tradizione italiana. Le lumache in umido, come, dove, quando cucinarle? Beh, ne parliamo tra poco a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: The more you hear it, the more you feel it.

0: siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, in questo mercoledì, arrivando in questa ultima parte del nostro programma, del mercoledì insieme, quando ci imbattiamo in un piatto molto particolare della tradizione italiana. In Francia le chiamerebbero anche escargot, giusto? Stiamo parlando delle lumache di San Giovanni. Allora, io alzo le mani e dico che non sono particolarmente una fan, e c'è un grande scetticismo su questo argomento. Do il bentornato a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E dove ci porti? Anzi, ci porti in tavola, questo lo sappiamo. Cosa ci fai assaggiare?
1: Allora, vi faccio assaggiare le
0: metaforicamente
1: lumache,
0: parlando,
1: ovviamente, anche perché non sarei nemmeno bravo a cucinarle, le lumache di terra in umido, che sono un piatto tipico della festa di San Giovanni a Roma. Oggi appunto è San Giovanni, il 24 di giugno, e queste erano cucinate con erbe aromatiche, aglio e cipolla, e si diceva, senti, che allontanassero le streghe e gli spiriti maligni che in questa notte tra il 23 e il 24 appunto popolavano le strade del quartiere omonimo nei pressi della Basilica Cattedrale della Capitale.
0: San Giovanni.
1: Esatto. E appunto si diceva che poi tra l'altro non sono lumache, sarebbero le chiocciole, però noi okay. A Roma le chiamiamo lumache tutto quanto.
0: Sì, io non sono una particolare amante di questo piatto, però appunto, come dici tu, cela e porta con sé della tradizione, della storia e della cultura della grande Roma.
1: Esatto, perché proprio appunto le cornine delle lumache scacciavano le streghe, insieme all'aglio e alla cipolla, ovviamente, che sono contro gli spiriti maligni.
0: Però aspetta una domanda, questo prima o dopo averle mangiate?
1: Questo non lo so, però l'importante era averle in tavola.

0: Siamo arrivati anche oggi alla fine di questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Io come sempre vi ringrazio, cari amici, ringrazio anche Fausto che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: VRN Radio, più l'ascolti.

Buongiorno da Marco Mancini. Quadro politico in tensione a Washington dopo il voto del Senato sulla mozione che chiede alla Casa Bianca di interrompere le operazioni militari in Iran, salvo esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori favorevoli alla decisione, 48 i contrari, decisivi 4 repubblicani che hanno unito il loro voto ai democratici. Si tratta di un voto quasi solo simbolico, visto che la Casa Bianca lo definisce privo di significato.

0: Peccato in quanto non in grado di limitare realmente l'autorità del presidente come comandante in capo. Segnalati blackout diffusi nella regione di Kherson e in Crimea a causa degli attacchi ucraini delle ultime ore. Intanto Putin ha confermato che la Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022, poi l'affondo contro l'Occidente. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di interesse genuino a impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Giulio era un ricercatore, non una spia, non se l'era andata a cercare. Così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso dell'arringa nel processo a carico dei 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa. Con 79 sì, 51 no, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL, al metano impiegati come carburanti. Dietro front di Marco Palestra, il terzino dell'Atalanta, che sembrava ormai a un passo dal trasferimento all'Inter, ha accettato la proposta del Chelsea, economicamente più vantaggiosa. Il club londinese avrebbe messo sul piatto della bilancia un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione. È tutto, a più tardi.
1: Sono le 13:02.
2: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. L'aggiornamento sulla statale Salaria: la strada resta chiusa dal chilometro 41.100 al chilometro 51.300 in entrambe le direzioni. Siamo tra Osteria Nuova e Borgo Quinzio per l'incendio, ricordiamo, divampato nel pomeriggio di ieri martedì 23 giugno al confine tra le province di Roma e di Rieti. Proseguono serrate le operazioni dei vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine. Attenzione alle deviazioni sul posto. Ci spostiamo sulla Roma-Napoli: si è verificato un incidente tra San Vittore e Cassino in direzione Roma. Al momento non ci sono ripercussioni di traffico. Ora il trasporto pubblico: la ferrovia regionale Metromare, per consentire i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione nella stazione di Acilia, i treni non effettuano fermata ad Acilia dal 1 luglio al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 4 settembre in direzione Porta San Paolo. Infine, sulla linea alta velocità Roma-Firenze, il servizio in precedenza rallentato ha risolto il problema tecnico alla linea nei pressi di Valdarno e in graduale ripresa. I treni coinvolti hanno subito ritardi sino a 30 minuti. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione. Ora un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.

Certo che fa caldo pure oggi, benvenuti metà settimana e ancora dicono non è niente, cioè, nei prossimi giorni sarà ancora più caldo, ma a noi non importa perché siamo qui freschi sotto l'ombrellone di Tipi da spiaggia.

torniamo a parlare dell'anatra Merlin. Vi ricordate la città del Messico? Ne abbiamo parlato di questa anatra che va in giro vestita con la maglia ufficiale della nazionale di calcio, e adesso le hanno messo pure una cravattina della FIFA. E beh, pensate, è entrata nell'aula della conferenza stampa del presidente Claudia Sheinbaum rubando la scena, ed è diventata, ecco, adesso è lei ufficialmente la mascotte di questi mondiali di calcio. Non era lei, ma insomma, l'ha detto.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Stop! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
3: Mio?
2: Sì. E anche di tutti gli altri.
4: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
2: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
3: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
4: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
5: VRN Radio, più l'ascolti, più

No, a proposito di animali particolari, ecco, no, adesso io non voglio essere, non voglio assolutamente infierire, ma in questo zoo del Bangladesh c'è questo bufalo d'acqua che è diventato un'attrazione virale per via del suo ciuffo. Allora, c'è sto ciuffo dorato e vaporoso che ricorda in modo straordinario la pettinatura, ecco, sappiamo di chi, no? Del Donaldone. E va bene, è diventato la star dello zoo e naturalmente, come si chiama sto bufalo? Si chiama Donald.

Ma quanto è bello, guardare il cielo la sera, magari approfittare dell'aria un po' più fresca, non fredda, ma più fresca della sera per guardare le stelle, sognare, guardare i pianeti, l'universo, lo spazio e così via. Beh, il telescopio spaziale TESS della NASA ha individuato questo sistema planetario che si chiama TOI 201. Anche lì voglio dire NASA, ma trovate un nome un po' più romantico, vabbè, non importa. Questo sistema planetario è stato definito improbabile dagli astronomi italiani dell'INAF, perché dicono c'è questa massiccia e bizzarra nana bruna che ha un'orbita ovale schiacciatissima che praticamente ha costretto i pianeti interni a formarsi e sopravvivere vicinissimo alla stella in un modo mai visto prima. Cioè c'è questo sistema solare tipo il nostro, ma con i pianeti molto più vicini alla stella. Noi già ci abbiamo caldo così, figurati se fossimo pure più vicini al sole.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.

Torniamo a parlare dei mondiali di calcio, ma noi ci parliamo dei mondiali per parlare delle curiosità, mica delle partite, dei risultati che non ci interessano, no, mannaggia, peccato, vabbè, però curiosità ne abbiamo parecchie. Ad esempio c'è questo centrocampista della nazionale statunitense che ha ottenuto, pensate, un permesso speciale lampo di 24 ore dal ritiro della squadra per poter volare e celebrare il proprio matrimonio, e poi è tornato immediatamente la mattina successiva, beh, appena appena, cioè, ma che luna di miele, zero.

0: Vabbè, gli americani lo sappiamo, sono strani, eh. Magari pure loro c'hanno caldo. Non so com'è la temperatura a New York in questi giorni. Sappiamo che in Europa, anche qui da noi, fa bello caldo. Evidentemente anche a New York, un caldo che dà pure alla testa. Sono in molti quelli che a New York sono rimasti sconcertati da una serie di video che sono diventati virali, che mostrano dei gruppi organizzati di persone che, con tanto di tute protettive e telecamere, si intrufolano di notte nel sistema fognario di New York per fare questa che hanno definito un'esplorazione estrema, cioè gran divertimento. Beh, che andiamo a vedere le fognature stanotte.
1: Pipi da spiaggia.
2: WRN Radio, the more you hear it,

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
17: Sono le 14:59.

Parliamo d'amore con questa nuova tecnica, insomma, che riguarda il rapporto di coppia, che sta diventando virale sui social. Sto parlando della tecnica del sasso grigio. Cos'è la tecnica del sasso grigio? È qualcosa che viene applicato durante un litigio, quando uno dei due appare più propenso allo scontro che al confronto e chiarimento, ecco. E allora, cosa si fa in questi casi? Cos'è sto sasso grigio? Consiste nella rispondere con frasi brevi, neutre e prive di carica emotiva, evitando spiegazioni eccessive che potrebbero, insomma, sai com'è, no? A volte uno dice, a volte è meglio stare zitti perché fai peggio, ecco. No, in questo caso non si sta zitti, perché non va bene neanche quello, ma usare delle frasi breve e che non hanno, insomma, che sembrano quasi che non hanno giustificazioni, che non hanno reazioni particolari, ecco. Devono ridurre i dettagli emotivi e le lunghe spiegazioni, preferendo una comunicazione semplice, essenziale e diretta. Dicono, si tratti di uno strumento utile per proteggersi dal punto di vista emotivo quando non è possibile ottenere un distacco totale. Tra l'altro, anche gli esperti, gli psicologi, dicono, guardate che non è male sta cosa, l'obiettivo non è quello di punire l'altra persona, neanche manipolare la comunicazione, ma tutelare la propria energia e il proprio benessere personale, evitando di farsi trascinare in dinamiche logoranti e dolorose. Frasi brevi, cioè di tipo: sì, hai ragione, ecco, tipo questa.

Ma stavo guardando le notizie riguardo le temperature un po' da tutta Europa. Caldo che incredibile, cioè pensate la Torre Eiffel che chiude prima, così anche il Louvre. Cioè no, dico il Louvre, è climatizzato dentro il Louvre, no? Anzi, tenetelo aperto di più, uno entra lì e resta al fresco. Insomma, hanno deciso questo. Adesso non lo so, riguardo i nostri musei italiani, dal Consiglio dei Ministri sono tornate le norme contro il caldo torrido, quindi stop determinate attività. Casse integrazione per aziende che hanno insomma lavori che sotto il sole, di quelli davvero caldi e vabbè, speriamo dai che arrivi un po' di refrigerio.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot! Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
3: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
3: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: WRN. Your radio station.

Ma puntuali, con le vacanze puntuali tornano anche le truffe legate alle vacanze, e anche quest'anno attenzione, perché c'è questo allarme che è stato lanciato, perché nell'ultimo anno più di 4 milioni e 300 mila italiani, pensate un po', sono stati vittime di una truffa o di un tentativo di frode durante l'organizzazione delle vacanze. Pensate, un danno di 195 milioni di euro. Allora, la truffa più diffusa resta quella delle strutture ricettive inesistenti, cioè la casa vacanza fantasma. Negli ultimi 12 mesi quasi 3 milioni e mezzo di italiani sono imbattuti in annunci relativi a case vacanze, alberghi, bed and breakfast, villaggi turistici che poi non esistevano. E allora il consiglio è sempre quello di fare un bel controllo, no? Vai a vederti, c'è il sito di questa struttura, e magari, ecco, anche con Google si può andare a vedere con Google Street View se esiste davvero sta cosa oppure no. Altre truffe riguardano biglietti e auto. 2 milioni e mezzo di italiani hanno avuto problemi durante l'acquisto di biglietti aerei, 2 milioni e mezzo con il noleggio di automobili e 2 milioni e 300 mila italiani con la prenotazione di escursioni o di attività turistiche che poi si sono rivelate inesistenti. Quindi occhio, molta attenzione.

Stavo guardando la situazione degli inglesi, mannaggia, gli abitanti del Regno Unito, anche loro adesso non c'hanno più il primo ministro e la cosa è, non gira molto bene neanche per loro, tanto che la generazione Z inglese vorrebbe un nuovo referendum, pensate, per tornare in Europa. Cioè, il risultato di questo sondaggio, che è stato condiviso con il Guardian, su 440 giovani tra i 18 e i 28 anni in tutto il paese, in tutto il Regno Unito, il sondaggio dice che sì, i giovani, i giovanissimi inglesi vorrebbero tornare in Europa.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: però boh, meglio di no.
1: Oh mannaggia, bisogna stare attenti a queste tendenze che viaggiano sul web. Questa si chiama Tan Maxxing con due X, che esplosa soprattutto tra i giovani, giovanissimi, che fanno ricorso ad oli abbronzanti, lettini, persino all'uso di app meteo per scoprire dove e quando sono previsti i picchi solari per prendersi quell'abbronzatura selvaggia. Ecco, perché ecco, si dice bisogna essere iperabbronzati. In alternativa invece c'è la tinta di luna, cioè quella, il non prendere il sole, restare appena rosati, ecco, colore tipico delle carnagioni orientali. Anche questa sembra sia di moda, cioè non va bene la mezza via. Sei abbronzato un pochino, sì, cioè sai quel colorito salutare, no, niente, o sei completamente scuro o sei completamente chiaro. Io davvero ste cose non le capisco, ste tendenze del web.

Vorrei pure io sì riuscirci, mannaggia, ad avere una bella tintarella, una bronzatura, ma senza esagerare, perché poi ci sono danni che si fanno alla pelle che si pagano e si pagano caro in molti casi. Quindi sempre mi raccomando, protezione solare. Non serve protezione invece per ascoltarci, quindi vi aspetto anche domani sempre a quest'ora sotto l'ombrellone di Tipi da spiaggia.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Salaria, per interventi di messa in sicurezza a seguito di un incendio divampato nel pomeriggio di ieri nel territorio di Nerola, al momento resta chiuso il tratto tra Borgo Quinzio e Osteria Nuova nelle due direzioni. Attenzione quindi alla segnaletica sul posto. Ci spostiamo sul raccordo anulare, dove ci sono rallentamenti in carreggiata esterna a partire dalla Pontina fino alla Tuscolana, in interna tra le uscite Cassia Bis e Salaria. E passiamo al trasporto ferroviario. Sulla linea Roma-Napoli via Formia, la circolazione è sospesa tra Gricignano e Caserta per accertamenti dell'autorità giudiziaria. Ritardi per i treni regionali e dell'alta velocità, con limitazioni e cancellazioni. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:01.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi per quello che è il nostro consueto viaggio dal lunedì al sabato con tante notizie all'interno del nostro magazine e con tanta musica. Vi è mai capitato, cari amici, di passare 10, 20, 30, un'ora, non lo so, minuti, ore, giorni a scegliere qualcosa da vedere, poi siete talmente stanchi che spegnete tutto? Ecco, c'è proprio un nome che oggi si dà a questa indecisione, a questo non saper prendere una decisione, a non saper fare una scelta.

capita un po' a tutti di dover decidere determinate cose. Davanti abbiamo un bel po' di opportunità e non sappiamo effettivamente quale strada prendere, cosa dobbiamo scegliere, cos'è meglio per noi. Un po' tutti, no? Abbiamo questa fatica di decidere. Questo si chiama decision fatigue, ovvero la stanchezza decisionale. Gli psicologi hanno spiegato che la nostra capacità di scegliere funziona un po' come un muscolo. Più la usiamo durante la nostra giornata, più si affatica, ed è per questo che magari dopo ore di lavoro, notifiche, email, shopping online, scelte continue, anche decidere cosa mangiare oppure cosa vedere in televisione può sembrare una missione impossibile. Il problema è proprio che viviamo in un mondo che oggi ci offre delle possibilità infinite, cioè paradossalmente abbiamo troppe opzioni e queste troppe opzioni possono renderci più insicuri, meno soddisfatti. Ecco, forse non siamo diventati più indecisi, forse siamo semplicemente sommersi da un numero di scelte infinite e il nostro cervello non le ha mai dovute gestire, non ne ha mai avute così tante, quindi esce il fumo dalla testa e non sappiamo effettivamente quale strada prendere.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
2: Giorno e notte.

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
3: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Stop! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
5: VRN Radio, più l'ascolti, più

Cos'è che mangiate di norma la sera? Dei pasti normali, no? Chi va per la carne, chi va per un'insalatina, chi va per la pasta, cioè, sono queste le cose che si mangiano normalmente di sera, il pesce. Invece provate ad immaginare la nuova tipologia di cena, cornetto e cappuccio alle 8, alle 9 di sera. Non è una giornata iniziata malissimo, ma è una nuova tendenza che sta esplodendo partendo dai social e ha preso un bel po' di persone in diverse parti del mondo.

Se avete mangiato almeno una volta nella vita, perché ne avevate voglia, alle 8-9 di sera il cornetto e il cappuccio, sappiate che non siete strani, anzi è una nuova tendenza che sta esplodendo un po' in tutto il mondo. Tra l'altro hanno dato anche un nome, si chiama Brinner ed è l'unione della parola breakfast e dinner. In pratica sempre più persone stanno scegliendo proprio di consumare degli alimenti tipici della colazione durante la cena. Questo fenomeno è nato all'estero e sta arrivando anche in Europa e racconta qualcosa, se vogliamo, di più profondo, no, delle nostre abitudini, perché oggi gli orari tradizionali stanno saltando, lavoriamo proprio in modo diverso, viviamo in modo diverso e per fine pasto magari non seguiamo più la stessa logica, abbiamo delle altre esigenze. Ma è un po' come vedere anche nel mondo del clubbing, sta esplodendo, no, il soft clubbing, si sono fatti tanti eventi mattutini, invece del gin tonic si beveva il cappuccino, poi c'è che anche si prende il gin tonic alle 10 di mattina, ma la maggior parte delle persone opta per il cornetto e per il cappuccino. Quindi stiamo rivoluzionando un po' il nostro tempo, stiamo smettendo di sentirci obbligati a fare le cose negli orari stabiliti dagli altri.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. WR.

0: Dobbiamo andare in Giappone, dove un gruppo di ricercatori, pensate, sta lavorando ad un trattamento sperimentale che punta a contrastare una delle principali cause di morte nei gatti, che è l'insufficienza renale cronica. L'obiettivo è proprio quello di migliorare drasticamente la qualità e la durata della vita dei felini. Ovviamente bisogna prenderla con le pinze, no, questa cosa, perché si tratta di un progetto in fase di sviluppo, quindi è giusto mantenere prudenza, aspettare delle conferme definitive, no, dalla comunità scientifica. Però i risultati preliminari stanno attirando grande attenzione nel mondo, e lo stanno facendo anche per milioni di proprietari di gatti nel mondo. Tutto questo, se dovesse funzionare, potrebbe significare una cosa sola: più anni da trascorrere insieme, no, ai propri animali. E chiunque abbia avuto o ha un gatto sa perfettamente una cosa: il problema non è mai pulire la lettiera, dare loro attenzioni, è il tempo con i nostri animali, che sia un gatto ma anche un cane, in questo caso un canarino, tutti gli animali che possiamo avere all'interno delle nostre abitazioni, il tempo con loro passa sempre troppo in fretta.
1: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero, e dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo.

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo mercoledì. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Mi raccomando, non mancate, fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: VRN Viabilità.
1: Astral Info Mobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla A1 Milano-Napoli segnalati temporali in corso tra il bivio per Roma Nord e Colleferro. Raccomandiamo la dovuta prudenza. Ci spostiamo sul raccordo anulare, dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Pontina fino alla Tuscolana, in interna tra Cassia Bis e Salaria e tra Nomentana e La Rustica. Verso lo stesso raccordo code sulle Consolari Flaminia e Salaria, rispettivamente da Corso Francia a Via Due Ponti e da Via Prati Fiscali all'aeroporto dell'Urbe. Proprio sulla Salaria, per interventi di messa in sicurezza a seguito di un incendio divampato nel pomeriggio di ieri nel territorio di Nerola, al momento resta chiuso il tratto tra Borgo Quinzio e Osteria Nuova nelle due direzioni. Attenzione quindi alla segnaletica sul posto. In chiusura il trasporto pubblico sul la tratta urbana della linea Roma-Viterbo, proseguono i lavori di consolidamento al Ponte Tevere e di manutenzione straordinaria alla sottostazione di Tor di Quinto. Fino al 6 settembre attive modifiche al servizio. Ricordiamo inoltre che le fermate di Grotta Rossa e Due Ponti sono chiuse al servizio viaggiatori, ma per venire incontro alle esigenze degli utenti sono aperte per consentire l'attraversamento pedonale tra i due lati della sede ferroviaria. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:01.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: RN Radio. Solo grandi successi.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla A1 Roma-Napoli, a causa di un incidente, ci sono code tra Valmontone e il bivio per Roma Sud in direzione Roma. Al momento si transita su due corsie. Incidente segnalato anche sulla diramazione Roma Sud tra San Cesareo e il nodo per la A1 A24 e sulla stessa A24 Roma-Teramo tra Carsoli e Vico Varo verso Roma. Raccomandiamo la dovuta prudenza. Ci spostiamo sul raccordo anulare, dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana, in interna tra Cassia Bis e Salaria e più avanti dalla Bufalotta fino all'Appia. Verso lo stesso raccordo code sul tratto urbano della A24 tra la tangenziale est e via Togliatti e sulla Flaminia a partire da Corso Francia. Ricordiamo infine che sulla Salaria, per interventi di messa in sicurezza a seguito di un incendio divampato nel pomeriggio di ieri nel territorio di Nerola, al momento resta chiuso il tratto tra Borgo Quinzio e Osteria Nuova in entrambe le direzioni. Attenzione quindi alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18 e un minuto.
0: VRN Radio.
4: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: musica e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Carissimi, sulle onde della musica inizia adesso. Ciao, come va? Tutto bene? Allora un saluto a voi, un saluto a Fabio e alla sua super hits, la super hits che mi precede alle 17. Beh, insomma, non sono chiaramente, non sono uno youtuber, però ammiro molto, tranne qualche cialtrone che è ovunque, insomma, in ogni luogo, gli youtuber sono molto interessati. Io sono uno di quelli che li consulta molto spesso, perché quando devo fare qualcosa che non so e che non conosco, allora mi affido certamente non al primo. Come si fa? No, ci sarebbe da fare una trasmissione sugli youtuber, perché ce ne sono di tutti i tipi, di quelli che addirittura fanno ridere e di quelli che fanno un po' quella cosa lì, insomma. Bene, dando le ciance, iniziamo con sulle onde della musica di oggi. In apertura abbiamo ascoltato gli ZZ Top con Thug dall'album Eliminator del 1983. Iniziamo con Tina Turner.

Quelli più giovani hanno imparato a conoscere questo brano nella versione in italiano cantata da Zucchero Fornaciari nel 1989 dall'album Oro, Incenso e Birra, e quindi il brano in origine invece è questo di Eric Clapton, High Time We Went, dall'album Space Captain 1976.

0: radio station.
1: LSD Magazine, il tassello che completa la tua informazione. Su attualità, politica, scienza, tecnologia e cronaca. Immergiti nel mondo dell'arte, del turismo e del lifestyle. Segui le ultime tendenze su ambiente e innovazione, senza dimenticare il mondo bimbo, con uno stile moderno e coinvolgente. LSD Magazine ti offre notizie, curiosità e analisi per essere sempre aggiornato. Il tuo punto di riferimento per un'informazione completa, dinamica e stimolante. LSD Magazine, il vostro pezzo mancante. LSDmagazine.com.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima abbiamo ascoltato Eric Clapton, la famosissima Sweet Home Chicago dall'album Sessions for Robert Johnson, un altro grande bluesman. Era il 2004.

Led Zeppelin 1 il 1973, in un anno sabbatico, 74 produttivo al massimo, 75 grande doppio album dal vivo, Physical Graffiti, dal quale abbiamo ascoltato la bellissima Night Flight.

Era il 1999, il brano che abbiamo ascoltato, No Love, i Toto, chiaramente l'album bellissimo Minefields sulle onde.

0: Your radio station.
1: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima abbiamo ascoltato uno dei cavalli di battaglia degli anni 70, quello di Elton John, era I'm Still Standing, l'album Too Low for Zero, 1983.

Siamo nel 1989, The Doobie Brothers Need a Little Taste of Love dall'album Cycles, sulle onde della musica. Questa è WRN Radio. Like a-

Era il sesto album di J.J. Cale, il famosissimo Shades. Bene, il brano era appunto Mama Don't, a momenti, era 1981, sì, adesso ci sono i Congos.

Come With Me Now, il singolo di debutto del gruppo musicale sudafricano Congos, estratto dal loro album Lunatic del 2012. Vista l'ora, sulle onde della musica, termina tra poco, non prima di aver ascoltato l'ultimo brano, Phil Collins, dall'album Going Back del 2010. Il brano si chiama Going to a Go-Go e noi, come sempre, ci risentiamo domani pomeriggio, domani sera, come volete, sempre alle 18, sempre su VRN Radio. Quindi a questo punto vi saluto, ciao, a domani.

0: Astral Infomobilità.
1: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla A1 Firenze-Roma segnalato un incidente al chilometro 475 tra Orvieto e Attigliano verso Roma. Incidente segnalato anche sul tratto Roma-Napoli, qui al chilometro 577 tra Valmontone e il bivio per Roma Sud. Raccomandiamo la dovuta prudenza. E traffico intenso sul raccordo anulare. Al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma a Fiumicino fino alla Tuscolana, in interna code tra Cassia e Salaria e più avanti dalla Bufalotta fino all'Appia. Verso lo stesso raccordo code sul tratto urbano della A24 tra la tangenziale est e via Togliatti, sulla Flaminia a partire da Corso Francia e a sud della capitale sulla pontina qui da Spinaceto. Traffico intenso anche sul Roma Fiumicino tra Parco dei Medici e il bivio per via Laurentina nelle due direzioni. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: URN Radio.
4: International Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
5: The more you feel it.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.

0: Che ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una pipita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: Uscire. Virginia Woolf vaga per Londra, anonima tra la gente, e trasforma quella passeggiata in una delle prose più belle del Novecento. Su e giù per le strade di Londra, tradotto da Giorgio Podestà e con prefazione di Nadia Fusini, arriva ora ai lettori italiani nella collana Parva di Grafe.it. Un classico che non finisce mai di sorprendere.
1: Da leggere.
2: Sono Marilu Mengoni, biologa nutrizionista, dottoressa in psicologia e ideatrice del metodo della psicoalimentazione. È uscito il mio nuovo libro Menopausa con Grinta, ritrovare energia, benessere e forma fisica con la psicoalimentazione, pubblicato da Terra Nuova Edizioni. Un libro dedicato alle donne che vogliono vivere menopausa, perimenopausa e postmenopausa con più consapevolezza, vitalità e fiducia nel proprio corpo.
1: Da leggere.
3: Sono Marco Caneva, autore di Lucky, storia di due destini inseparabili, edito da Book Road Edizioni. Dalla mia esperienza come volontario ed educatore cinofilo, una storia sull'abbandono di animali e di persone, ma anche di amicizie e di rivalsa. Una storia che ci ricorda che aiutare gli altri è aiutare se stessi e che la vita ci può donare una seconda possibilità.
4: Da leggere.
5: Vi parlo di Squilibro, un romanzo scritto da Gianfranco Contini, edito da Edizioni Il Viandante. La narrazione scava nell'oscurità della mente umana. Il protagonista possiede una sensibilità fuori dal comune che lo costringe a un confronto serrato con i propri demoni interiori. In questo percorso è affiancato da uno psicoterapeuta che appare impotente, incapace di comprendere o di curare un disagio così profondo e squilibrato.
1: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21 e 2 minuti.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio cominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden

È stata un'amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora? Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di

L'avevo consumato io questo disco. Dalle tante volte che lo mettevo in radio, la gente era veramente. Boom, non mi sopportava più. Quando sentiva l'inizio di questa canzone, diceva: No, basta, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero, non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva incominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

0: Radio.
1: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno. On your radio. Golden

stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome. Finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Un personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone. Si chiama

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music. Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, mi fa, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Hyman, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra

0: radio station.
1: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: WRN Radio.

a volte il destino che cosa fa? Cioè io qua vado mia insaputa, è ignoranza, scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I'm Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così, non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo. Grande canzone comunque. New York, New York, Patrice Rushen invece con Never Gonna Give You Up, invece per i minuti che sono arrivati dopo. E adesso cosa facciamo? Prick! Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much. Golden.

0: Allora, un inizio un po' diverso dal solito stasera.
1: Sì, effettivamente sì, non c'è la roba tamarra.
0: No, sono i Fask questi qua, che sono bravissimi. Fast Animal and Slow Kids, il titolo, il gruppo. Il titolo è Animali Notturni. Ma che bellezza che è sto disco. Inizio particolare, buonasera Flo.
1: Ma buonasera.
0: Ringraziamo Marco, che era prima di noi, anche per l'ultima volta lo annunciamo come si deve. Marco è del Vice,
1: oh, dai.
0: Grande, col suo Golden Classic.
1: Roba da struscio.
0: Sì, esatto, esattamente. Puntata speciale, ultima puntata della stagione del digestivo, ma non saremo noi a condurla. È incredibile.
1: E quindi?
0: Ci hanno spodestato.
1: Ma come?
0: Abbiamo le due classi del corso di radio che si è tenuto qualche mese fa, quindi i riferimenti che sentite sono spostati di qualche mese. Ovviamente parleranno di alcuni argomenti che erano caldi caldi.
1: Sì.
0: In quelle più regolari sono venuti qua i ragazzi delle due classi che hanno partecipato a questo esperimento sociale, un po' come il collegio sulla RAI.
1: No.
0: Esatto, uguale. E quindi insomma sentiamo il frutto.

0: Rimanete con noi, please hold on, dai!
1: DJ Stivo, un programma scemenze. DJ Stivo.

0: Siamo invincibili.
1: Ma che stai scherzando?
2: Ciao a tutti, oggi siamo con Christian.
3: Michele.
2: Sono le 12.38, siamo sulla radio Caduti di Cefalonia e oggi volevamo ascoltare un po' di musica e partiamo subito con Britney Spears di Baby One More Time.

0: E abbiamo ascoltato Britney Spears con Baby One More Time. Siamo Chiara
1: e Giuditta
0: e volevamo parlarvi di un tema molto attuale, che è quello dell'Eurovision, che c'è stato veramente pochissimi giorni fa. E

0: Si è portata la vittoria a casa la Bulgaria con Bangaranga, mentre la nostra Italia con Sal da Vinci, Per sempre sì, è arrivata a quinta. Cosa ne avete pensato? Avete ascoltato? Avete seguito? Tu?
1: Io sinceramente non l'ho guardato perché sono stata molto impegnata e non è un programma, non è un programma che guardo.
0: Che segui. Esatto, si è aperto proprio questo divario dell'Eurovision che sta diventando sempre un pochino più, diciamo, non seguito tantissimo dagli europei in generale, perché canzoni sempre troppo diverse, non si ha il tempo, si è impegnati appunto per seguirlo e quindi si sta perdendo un po', diciamo, questa tradizione, però rimane secondo me un bellissimo ritrovo culturale, festival importante per la nostra Europa.
1: Tu l'hai visto l'Eurovision?
0: Io l'ho visto, l'ho seguito tutto fino all'una di notte, fino alla fine, dall'inizio alla fine, ho ascoltato tutte le canzoni. Preferita in assoluto penso quella che ha vinto, Bulgaria, però anche quella dell'Australia è stata molto molto molto bella e anche quella della Germania, anche se è arrivata un po' sotto, diciamo, in classifica, speravo un po' più in alto, diciamo.
1: Quindi sei contenta del risultato della Bulgaria?
0: Sì, sì,
1: cioè,
0: sì,
1: sei d'accordo sulla sua vittoria?
0: Esatto, sì, sì, meritata, diciamo.
1: E quindi adesso andiamo ad ascoltare Irama con Cabana.

0: tutti, io sono Matteo.
1: E io sono Alberto.
0: Siamo qui su Cado Cefalonia. Parliamo di un argomento attuale, dei mondiali. Adesso in questi tempi si parla molto se l'Italia verrà ripescata o no. Secondo te verrà ripescata?
1: Secondo me no, perché ha giocato veramente male. Anche se viene ripescata farà una brutta stagione.
0: Anche secondo me, perché poi alla fine forse l'America darà i visti all'Israele e all'Iran. È uscito fuori che anche forse anche l'Iraq forse non parteciperà. Quindi non si sa ancora, speriamo. Ora Olly con Polvere.
2: DJ Stivo, un programma intelligente.
3: Innamorato, come

0: su Radio Cadice Falonia. Abbiamo appena ascoltato Olly con Polvere e siamo sempre Chiara e Giuditta.
1: Esatto, sempre qua.
0: E oggi vi volevamo parlare del Salone del Libro.
1: Esatto, evento super importante per la città di Torino, si è svolto questo weekend. È stato veramente veramente molto molto bello, curatissimo come sempre, tutti gli anni ci stupisce sempre di più questo salone.
0: Sì, poi ultimamente si dice che molti giovani non leggono,
1: esatto,
0: si stanno allontanando sempre di più
1: e
0: dal
1: invece...
0: mondo della lettura, e invece era pienissimo.
1: Pienissimo, super affollato, sì, ci bisognava scavalcare per arrivare vicino alle bancarelle, perché veramente super, tantissimi giovani, tantissime persone di veramente di tutte le età, dai più piccoli ai più grandi, veramente tantissima tantissima gente. Si sono fatte tantissime bellissime attività, interviste molto molto importanti, c'erano degli stand come quello di Netflix e anche quello della Rai, oltre che tutti i classici stand pieni di libri e di nuove uscite, diciamo.
0: In più si sono fatti appunto dei giochi,
1: esatto,
0: come una pesca di biglietti che ti portavano a trovare dei libri,
1: esatto,
0: e un sacco di nuove attività
1: molto sicuramente inclusive, anche abbastanza interessanti, diciamo.
0: Adesso andiamo con la pubblicità.

0: Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Your radio station.

0: Sabrina, e la mia domanda è: nel suo lavoro ci vuole più passione o più capacità?
1: Come prima domanda è molto, molto bella. Allora, la passione ti porta ovunque. Se non hai la passione, non scatta quella molla che c'è in te per proseguire ad andare avanti con qualsiasi progetto, che sia di studio, che sia di radio, di musica. La passione innanzitutto. Se hai la passione, ti informi, cerchi di fare delle prove anche a casa. Io da piccolino registravo, facevo il DJ a casa da solo, no? Facevo lo speaker, però all'epoca si diceva DJ, anche se in realtà non, il DJ è un'altra cosa. E mettevo lì con un mixerino piccolo, microfono, e imitavo quelli che sentivo in radio. Ho iniziato così per gioco, e poi insomma ho proseguito così a livello professionale.
2: Di

0: chiamo Elisa e la mia domanda era: come è nata questa passione per la radio?
1: Ho sempre avuto, a me è sempre piaciuto comunicare, come dicevo da piccolo. Inizialmente ho iniziato addirittura con walkie talkie, non so se sapete cosa sono, ma avevano una portata piccolissima, tipo di 100 metri dire tanto, però mi piaceva perché io avevo i miei zii che abitavano nel palazzo a fianco e mi piaceva parlare con loro, non esistevano i telefonini, parlo dei primi anni 80, e quindi per me già il fatto di poter comunicare via etere, quindi via onde radio, per me era una cosa bellissima. Dal piccolo walkie talkie ho cominciato poi a progredire, a diventare più serio, perché avevo acquistato poi un CB, non so se sapete cos'è un CB, una sorta di walkie talkie però più serio, nel senso che riuscivo a parlare con durante i giorni di propagazione anche con persone dall'altra parte del mondo. Giorni di propagazione, antenna sul tetto installata da me personalmente alla vostra età, e mia mamma spaventatissima da vedere figlio di 13 anni sul tetto che monta l'antenna, era un po' insomma pericoloso, però io ero sempre stato un tipo coraggioso anche in queste cose, un po' come lui, la passione, no? per far funzionare tutto sempre in modo strategico e serio. Quindi ho iniziato così per gioco, mi divertivo poi a casa a imitare gli speaker, e all'epoca c'era solo la Rai, non so se poi le radio private sono nate nel 1976, la prima tra il 75 e il 76, dicono che sia stata Tele Biella con Radio Biella, e molti invece dicono che era un'altra radio. GRP è nata nel 1976, a 6 settembre, ufficialmente poi ad ottobre, però io nel 76 ero un bambino, cioè non potevo trasmettere. Io ascoltavo solo la Rai, di conseguenza imitavo Boncompagni, Renzo Arbore, imitavo tutte quelle persone lì. Poi nel 76, quando è arrivata la radio privata, la prima che mi è piaciuta di più in assoluto è stata Radio GRP. Ascoltavo tante radio che ora non esistono più, tipo Radio On o Radio Break International. Queste qui sono state le radio ufficiali dove ho cominciato io, appunto, poi all'età di 16 anni, ufficialmente, prima di GRP, con un piccolo provino, alla fine mi hanno preso e da lì è iniziata la mia carriera. E poi dall'88 sono a Radio GRP.

0: se potesse scegliere, quale altra professione o lavoro farebbe oltre la radio?
1: Beh, la mia passione oltre alla musica e la radio è quella del tecnico di laboratorio. Beh, dovete sapere che comunque sempre alla vostra età, quindi 13, 14, 15 anni, io avevo costruito un trasmettitore, addirittura autocostruito, in via Monfalcone, non so se c'è ancora, c'era la GBC e vendevano dei componenti elettronici per costruire qualsiasi cosa, un amplificatore, un mixer. Io facevo queste cose, avevo una grandissima passione di elettronica e quindi, a proposito di trasmettitore eccetera, avevo costruito il primo trasmettitore però FM. Quindi a proposito di passioni e di cosa avrei fatto, avrei sicuramente fatto il tecnico di elettronica, perché mi piace, ancora oggi faccio delle cose, quando c'è qualcosa che non va, i miei amici, i colleghi, anche i miei titolari: Donato, si è rotto il mixer, Donato, si è rotto, cioè, e quindi contribuisco anche sotto questo aspetto.
2: Digestivo, un programma a scemenze.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Cos'è?
1: Abbiamo appena terminato di ascoltare Che fastidio. Tu, Michele, cos'è una cosa che ti dà molto fastidio?
2: L'Italia che non riesce più a qualificarsi a un mondiale da 12 anni e che non riesce più a... a confermarsi nelle coppe nazionali.
1: A proposito d'Italia, tipo la Francia che c'ha tantissimi fenomeni che li sfogna quasi ogni anno, secondo te qual è il problema del sistema italiano?
2: Si parte tutto dalle giovanili, delle società, anche il problema è che c'è sempre meno gente che gioca in giro, nei campetti, nei parchetti. Tu cosa ne pensi?
1: Io penso che il problema sta tutto a partire dalle giovanili, come hai detto te, già dai primi calci, come chiamiamo qua in Italia. Il problema sono anche i soldi, perché i genitori pagano per vedere il proprio figlio giocare. Ma ritornando sull'argomento del mondiale, secondo te qual è la squadra che è favorita a vincere questo mondiale?
2: Penso la Spagna per i suoi talenti giovanissimi.
1: Secondo me la Francia per il loro attacco molto, molto forte e molto tecnico. Detto questo, pubblicità.
3: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
4: Io faccio come loro. La sostengo.
5: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.

0: a tutti, abbiamo appena finito di ascoltare la nuova canzone dei Pinguini Tattici, scusa lo sento. Io sono Matteo.
1: E io sono Alberto. E nell'ultimo mese abbiamo parlato molto del progetto radio, che è un progetto molto inclusivo ed è stato molto interessante perché ci hanno spiegato la maggior parte delle cose della radio. E cosa ne pensi tu di questo progetto?
0: Secondo me ci ha molto avvicinato alla radio, che magari moltissime persone prima l'ascoltavano molto di meno. Poi abbiamo apprezzato anche il duro lavoro che ci vuole per produrla, e secondo me consiglio questo progetto per tutte le scuole dell'Italia. Adesso ascoltiamo Lady Gaga con Poker Face.
2: Raga, raga, tutti qua, è un programma divertente.

0: siamo sempre sulla radio Caduti di Cefalonia. Abbiamo appena ascoltato Lady Gaga con Poker Face. Lady Gaga è una cantante che in quest'ultimo periodo è stata molto impegnata, siccome nella colonna sonora di un film che è uscito poco tempo fa,
1: Il Diavolo Veste Prada 2, il super ritorno fantastico al cinema,
0: ha fatto la colonna sonora Runway, di appunto questo film bellissimo.
1: Esatto, sale pienissime per vedere questo ritorno dopo 20 anni, infatti il primo è uscito nel 2006, a 20 anni di distanza abbiamo fatto il
0: boom.
1: Continuo, il boom, perché è ritornato più forte che mai, con Miranda sempre pronta a ricordarci di essere alla moda come non mai in questi ultimi anni. Effettivamente è sempre un po' così, tutti alla moda, super stilosi, marchi importantissimi, e Miranda ci lascia anche un po' questo, diciamo, messaggio tra virgolette. Sì. Altro film che sta spopolando tantissimo, quello di Michael Jackson, sempre in tutte le sale pienissime per vedere la biografia di questa grandissima star, il re del pop.
0: Quindi io vi consiglio personalmente di andare a vederlo, perché
1: esatto,
0: deve essere bellissimo.
1: Il nipote è stato proprio Jafar Jackson a interpretare suo zio, e dicono che ha avuto, diciamo, un allenamento importante per entrare in questa parte, perché effettivamente imitare il grande re del pop Michael Jackson non deve essere per niente facile,
0: anche perché essendo un familiare uno cerca di
1: esplicare
0: al massimo,
1: esatto, di onorare la famiglia in un certo senso. In più è, diciamo, abbiamo scoperto anche uno dei segreti più importanti di Michael Jackson, che è quello di inclinarsi in modo vertiginoso sul palco. Si è scoperto, io personalmente non lo sapevo, pensavo veramente magia oscura dietro questo aneddoto.
0: Anch'io invece, l'ho visto da un video.
1: Esatto, che per inclinarsi in questo modo, diciamo, antigravità,
0: c'erano molte teorie.
1: Esatto.
0: Però in realtà la vincente, quella che per ora sembra quella vera, è che aveva delle scarpe fatte apposta con
1: un ferro di cavallo
0: sul tacchetto, un ferro di cavallo, e sul palco erano distribuiti dei chiodi.
1: Esatto.
0: E lui quindi
1: si agganciava,
0: agganciava il piedino
1: nel chiodo
0: e si inclinava in avanti senza fare il minimo sforzo.
1: Esatto. Super wow questo piccolo aneddoto. Adesso ascoltiamo una nuova canzone, quella di Ira Melody con X.

0: appena ascoltato Irama Elodie con Ex. Siamo sul Radio Caduti di Cefalonia. Io sono Giuditta,
1: Chiara e oggi siamo un bel gruppo numeroso. Insieme anche a
2: Matteo,
3: Alberto,
4: Christian,
5: Michele.
1: Vi volevamo in questi ultimi tempi, diciamo, si parla tanto degli esami, terza media, maturità, importantissimi, grandi tappe nella vita di tutti gli studenti. E in particolare gli alunni della Caduti di Cefalonia, quelli di terza, ovviamente dovranno affrontare l'esame a breve. Ansie, preoccupazioni, emozioni. Voi cosa ne pensate?
4: Io penso che l'esame sia una cosa molto importante per dare, diciamo, una qualifica, anzi un documento per il futuro di ogni studente, per andare a lavorare, per fare ogni cosa. E tu, Matteo, cosa ne pensi?
2: Io penso che sia un modo per concludere al meglio l'anno e anche, come hai detto tu, per dare una qualifica e poi per iniziare le superiori al meglio,
1: anche per affrontare piccole e grandi sfide che poi formano per la carriera lavorativa sicuramente.
0: Perché appunto parlando a una commissione di docenti, uno poi nel futuro
1: si rivede, capisce, diciamo,
0: e capisce anche poi nel mondo lavorativo che non deve stare zitto quando ha delle persone davanti, inizia a capire come parlare e approcciarsi al mondo.
1: Esatto.
3: Secondo me è importante, come ha detto Christian, però secondo me non c'è tanto da preoccuparsi, l'importante è studiare.
1: Esatto, aboliamo questo mito dell'esame di terza media che fa paura, difficilissimo, assolutamente no. Bisogna studiare, impegnarsi, però non vederlo mai come, diciamo, una porta chiusa, ma bensì una porta aperta che va appunto varcata e appunto iniziato questo nuovo percorso che poi si affaccia dopo gli esami, che è quello delle superiori.
0: Anche perché se uno ha studiato comunque un minimo, è stato attento durante i 3 anni, più o meno le cose se le ricorda, magari
1: esatto,
0: non nei
1: esatto.
0: dettagli, però...
5: Per me l'esame è difficile, ma neanche così tanto difficile. No, so, mi confondo. Dicono che è difficile, però tutti quelli che l'hanno già fatto dicono che è facile, come praticamente una verifica che si è fatta in questi 3 anni. L'importante è studiare e apprendere quello che si legge.
2: Siamo pronti anche per iniziare quest'estate e divertirci al massimo.
1: Esatto, l'ultimo step finale per poi divertirci al massimo quest'estate.
4: Tu, Chiara, cosa consigli agli studenti di quando iniziare a studiare?
1: Allora, iniziare subito, fin da settembre, sicuramente è importante per avvantaggiarsi sul lavoro, poi da il carico di studio da sostenere durante l'anno, però in generale bisogna sapere un po' tutto, in particolare il proprio argomento, anche perché negli ultimi anni non si fa più la normalissima tesina, almeno non in tutte le scuole, in molte ancora si mantiene questa tradizione, mentre in altre si già iniziano a sperimentare metodi un pochino più simil maturità, diciamo, che sicuramente aiutano, però secondo me una buona tesina, i primi 15 minuti, diciamo, te li usi per quello, perfetto,
0: perché così almeno rompi il ghiaccio e non
1: esatto.
0: sei già subito lì impaurito con le mille domande
1: che ti pongono, poi
0: sai di quello che più o meno stai parlando.
1: Esatto, quindi importantissima la tesina, ma in generale studiare tutto al meglio per sapere anche un po' in linea generale tutto quello di cui si è parlato nei 3 anni, in particolare nell'ultimo.
4: Secondo voi la tesina è un peso o è un consiglio per iniziare a parlare?
2: Secondo me è un consiglio per iniziare a parlare perché come dicevano prima Chiara e Giuditta poi si rompe il ghiaccio e si inizia a parlare molto più sciolti e velocemente, e così anche se ti fanno le domande, magari grazie alla tesina hai studiato molto bene quegli argomenti, quindi se non ti ricordi qualcosa ci vai più o meno vicino e ti aiuta.
3: E sei anche un po' più tranquillo, diciamo.
1: Esatto, sì. Avere qualcosa di già pronto secondo me serve, è importante.
4: Secondo voi è giusto che hanno tolto l'esame in quinta elementare?
0: Certamente sì, perché cioè almeno
1: si
0: secondo
1: è un
0: me,
1: po' troppo piccoli,
0: cioè, da piccoli in quinta elementare ancora devi capire come ti chiami, cioè non puoi sostenere un esame, poi cosa ti chiedono le addizioni, secondo me non ha tanto senso.
1: Esatto, però sicuramente anche abituarsi fin da piccoli a sostenere dei piccoli esami è importante, quindi diciamo sia è pro e contro.
2: E adesso partiamo con gli addi, che è la parte più brutta
0: dell'anno.
2: Dell'anno.
0: Sì.
1: Abbiamo finito anche questo episodio di Radio Caduti. noi siamo sempre qua fino
0: e l'ultima puntata, vi auguriamo buona estate e rinizierete a subirci l'anno prossimo.
1: Quindi appuntamento per l'anno prossimo, non vi assentate, mi raccomando. Ciao.
0: Ciao.
5: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: suggestivo programma Scemenze.
1: Ok, la festa è finita, ragazzi. Tutti fuori, fuori!
2: Ragazzi! Ma dove andate, dai?
3: Questa era la prima parte, la prima ora, diciamo, di questa sera.
2: Part one.
3: Esattamente. Era la prima classe, che non è quella del treno, come ho detto prima.
4: No, non è la classe del treno.
3: No, esattamente.
4: Che classe è?
3: Questa era la terza A, se non ricordo male. Poi c'è la B, adesso non mi ricordo come le abbiamo alternate.
4: In ordine, però,
3: è
4: AB, però meravigliose, veramente.
3: Esattamente, io. Sì, sì, ma molto bravi. E c'è, secondo me ci ruberanno il lavoro molto presto. Sì.
2: Perfetto, allora comincia a consegnare le chiavi ai ragazzini, che secondo me ormai è fatta.
3: Anche il codice dell'antifurto.
4: Sono pronti,
2: per forza.
4: Esatto.
3: Perfetto. Comunque era, diciamo così, questo esperimento sociale, come l'ho chiamato all'inizio, dove abbiamo fatto questo corso di radio a scuola, dove i ragazzi erano anche un po' titubavano.
4: Tutte e due.
2: Esatto.
3: Alla fine sono incuriositi un po' al mezzo meccanico che è la radio.
4: Esatto.
3: Hanno un po' spulciato, guardato. La cosa bella è stata che comunque hanno lavorato in gruppo senza insultarsi uno con l'altro, senza tirare fuori i coltelli, come
4: si va, minchia, come stai dicendo, molti donna sberla,
3: come si usa nelle classi,
2: certo,
4: come si usa mai, esatto,
2: comunque,
3: ecco. E comunque, insomma, diciamo che il risultato è stato ottimo, come avete sentito nella registrazione. Io ringrazio anche Donato Riva di Radio GRP, che ha fatto da cavia per questi, no vabbè, si è fatto intervistare, quindi
4: che carino,
3: esatto, diciamo che è stato la mercé di questi ragazzi,
4: di questi ragazzini, proprio così, esatto. Portata di mano, esatto.
2: 20 giovani che lo fissavano,
3: esatto,
2: con l'insistenza.
3: 40, erano due classi.
2: Porca
3: quindi,
2: miseria,
3: esatto.
4: E lo fissavano così.
3: Intensamente, sì, esatto, così.
4: Tipo Ivan.
3: Esatto, esattamente. L'intervista che ho sentito è soltanto un estratto. Adesso poi la seconda parte la sentiamo nella seconda ora di questa sera con l'altra classe. L'intervista era molto più lunga, è durata un'ora, perché abbiamo fatto proprio una lezione dedicata all'intervista, dove intervistavano appunto un personaggio famoso, in modo che si cacassero anche un po' sotto.
2: Certo. Vabbè, giustamente.
4: È giusto così, nella vita bisogna sempre avere
3: esatto.
4: Prove, certo.
3: Esattamente, quindi hanno fatto domande, hanno fatto, insomma, curiosità, Donato si è prestato, insomma, con la sua gentilezza e leggiadria, diciamo così, per insomma raccontarsi un po' della sua vita e delle sue curiosità, anche perché comunque è una persona come lui, uno speaker come lui, che sono tantissimi anni che fa la radio,
4: certo.
3: Praticamente di aneddoti
4: quanti ne avrà?
3: Sì, esatto, esattamente.
4: A bizzeffe, esattamente. Proprio.
3: Quindi a questo punto, visto che siamo quasi alle 23 e lo ricordiamo,
4: sì,
3: questa è l'ultima puntata della stagione.
4: La stagione,
3: sì,
4: 2025-2026 del Digerito.
3: Esatto.
2: Del DJ estivo.
3: Anche ormai con sto caldo africano che fa.
4: Tutte i sensi estivo.
3: Direi così, un intervallo musicale.
4: Ma perché
3: uno stacchetto.
4: Dai, facciamo uno stacchettino.
2: Fine primo tempo.
3: Esatto,
4: dai,
3: esattamente. Alle 23 poi ci sentiamo quindi tra un attimo, così andiamo a lanciare la seconda parte
4: della trasmissione,
3: esatto,
4: con i ragazzi.
3: Non fate che andate via, non fate che mettete canale 5, perché
4: no,
3: io lo so.
4: C'è Temptation Island, esatto. Anzi, se puoi gentilmente accendere.
3: No, qui non si prende.
4: Grazie.
2: Ma ragazzi, tra un po' magari
3: solo
2: arrivano gli alieni.
4: Prende.
3: Qua solo Sanremo ed Eurovision, se un televisore
4: che sta. Funziona solo per quello. Non c'è canale 5,
3: niente,
4: non c'è,
3: niente,
4: perfetto,
3: niente.
4: Va bene.
3: Niente. Dai, ci sentiamo tra poco con la seconda parte, dai.
4: Sì. Ciu.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
15: Sono le 23. 2.

0: quant'è che non sentivamo questa canzone?
1: Dal 97, 99.
2: Che miseria,
1: ma... volavamo di brutto ai giardinetti.
0: C'è Jeffrey J degli FL che si è visto la CIA. Ma chi è che l'ha messa ancora? Ma
1: come l'ha messa?
0: È arrivata la CIA.
1: Ehi, ma
2: questi sono soldi.
1: Sì, che... sì, così che ricevono i soldi quelli quando mettono.
0: Sì, e poi legge pure in radio. Ah,
2: questi.
1: Questi li tengo d'orecchio.
2: Esatto, sono bravi. Sono
1: Jeffrey,
2: bravi.
1: Ti aspettiamo.
0: Tra l'altro c'è un intarlazzo con.
2: Capri? Con Jeffrey?
0: No, non io. Non vorrei che si fraintendesse. Nel senso che

0: fa la ogna.
1: Esatto, quindi risentirete la sigla e tutto quanto, una puntata intera con l'altra classe, quindi altri ragazzi, altri argomenti. Ricordiamo che hanno scelto tutto loro, gli speaker, le coppie, la regia, la musica, le notizie, gli argomenti, come hanno fatto tutto loro.
0: Perfetto,
2: sì,
0: un grande applauso a questi ragazzi. Ci sarebbe piaciuto conoscerli.
1: Magari a settembre.
0: Prossimamente.
1: Agevoliamo, dai.
0: Saranno le superiori.
1: Cosa?
0: Saranno le superiori.

0: please. Rimanete con noi. Please, hold on. Dai, rimanete con noi. Please, hold on. Dai.
1: DJ Stivo, un programma scemenze. DJ Stivo,

0: Meine Zeit gibt's ab.
1: Buongiorno a tutti ascoltatori, ben ritrovati in una nuova puntata su Radio VRN. Oggi siamo di nuovo con la caduta di Cefalonia. Io sono Flavio Coci e qui con me c'è
2: Sofia.
1: La prima canzone di oggi, credo che la conoscerete in molti. La cantante è molto famosa e stiamo parlando proprio di Shakira.

0: appena ascoltato Shakira con Burna Boy Dai Dai. E Sofia, di cosa parleremo oggi?
1: Ma tu, Flavio, hai mai visto Sanremo?
0: Allora, io guardo Sanremo ogni anno, ormai è una tradizione nella famiglia, sul divano, dopo cena.
1: Anch'io.
0: Ma devo dire che quest'anno non mi ha entusiasmato. Tu
1: perché?
0: Cosa ne pensi?
1: Perché non ti ha entusiasmato?
0: Ma io credo che Sanremo negli anni stia un po' decadendo. Non mi piace più come prima. E la mia edizione preferita è stata quella del 2021, dove hanno vinto i Maneskin.
1: E invece cosa ne pensi della vittoria di Sal Da Vinci con... Che canzone
0: sarà
1: aveva
0: per
1: fatto
0: sempre,
1: già?
0: Sì.
1: Per sempre sì.
0: Io questa canzone diciamo che non l'ho mai adorata. Non mi piace molto il neo melodico napoletano, anche se le mie origini sono quelle. E anche abbiamo visto da poco all'Eurovision che è arrivato al quinto posto, se non mi sbaglio.
1: Sesto, quinto.
0: Ha comunque
1: ricordo,
0: si è sì. emozionato, molto carino, secondo me.
1: Sì. E invece tu, non so, qual è stato il cantante che ti è piaciuto un po' di più, che ti ha entusiasmato di più?
0: Allora,
1: questo Sanremo 2026.
0: Di questo Sanremo mi è piaciuto molto Fulminacci. Con Stupida Sfortuna, una canzone abbastanza tranquilla di una che parla di un argomento anche molto bello, secondo me.
1: Non quella non l'ho ascoltata. E allora Samurai J con Ossessione, bellissima, è una hit dell'estate secondo me, e anche Sal Da Vinci un po' mi è piaciuto. Mm-hmm. Però del resto anche a me non mi ha entusiasmato molto questo Sanremo. Mi è piaciuto quello del 2024 che aveva vinto Angelina Mango.
0: Concordo,
1: bravissima cantante.
0: E adesso abbiamo Gard con Lacrime di Fango.

0: ascoltato Guard con Lacrime di Fango. E di cosa parleremo oggi, Leonardo?
1: Parleremo della finale di Champions League 2026 tra Paris Saint Germain e Arsenal.
0: Secondo me la favorita per questa finale è il Paris Saint Germain, perché in questo periodo ha dimostrato molto di essere una squadra forte e che ha anche fatto un percorso più difficile affrontando squadre di un ottimo calibro, come per esempio il Bayern Monaco. Per te, Leonardo, chi è la favorita?
1: Anche secondo me il Paris Saint Germain, avendo anche un allenatore molto bravo, Luis Enrique. Comunque però anche l'Arsenal è una bella squadra, avendo battuto anche molte squadre forti, come ad esempio in semifinale l'Atletico Madrid. E comunque secondo me sarà una partita molto combattuta.
0: Sì, anche l'Arsenal ha avuto un ottimo progetto durante gli anni. Diciamo che l'allenatore Arteta era stato molto criticato, soprattutto perché l'Arsenal non vinceva da tanto tempo, però con il progetto quest'anno sono riusciti a conquistare la Premier League anche da poco tempo, e chissà, magari riusciranno anche a strappare la Champions League.
1: Sì, esatto. Anche l'Arsenal, appunto, come hai detto tu, veniva molto criticato perché rimaneva sempre in difesa, come dicevano tutti, ma in realtà si sta dimostrando una squadra che vince molte partite, appunto ha vinto il Premier League e potrebbe vincere anche la Champions League.
0: Allora adesso fateci sapere qual è il vostro pronostico per questa finale, e adesso ascolteremo Ava con Bacio di Giuda.
2: Estivo su Web Radio Network, un programma intelligente.

0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla radio. Oggi volevamo parlare di skincare, appunto il mio negozio preferito, sinceramente, anche che costa poco, sarebbe Primor, che si trova alle Gru. E visto che la mia compagna qua ci va molto spesso, passerei a lei la parola per consigliarvi dei prodotti.
1: Allora, da Primor è cioè, tutto bellissimo, ci sono cose che costano davvero poco, tra cui i sieri, le maschere viso, scrub per il viso e di tutto di più. Io
0: anche
1: ve lo consiglio, sì, anche creme corpo, capelli, io ve lo consiglio tantissimo e vi consiglio di andarci. Adesso passo la parola ad Elisa.
0: Ci sono anche, variando da appunto prodotti per la pelle a trucchi, sempre a poco prezzo, possiamo trovare qualsiasi tipo di marche, vabbè, tranne alcune. Ci sono molti prodotti per i capelli, soprattutto maschere, profumi, ci sono anche i profumi di Victoria's Secret che in realtà non si trovano molto spesso visto che fanno poche collaborazioni, però là, anche se vengono di più, tipo 18,95 al negozio stesso costano 15, però è comunque un buon affare perché è vicino in zona.
1: Dopo questo mandiamo la pubblicità.

Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it. VRN.

0: chiamo Angelica e ti volevo fare questa domanda: quanto è cambiata la radio da quando tu hai iniziato?
1: Questa è un'altra bellissima domanda. Diciamo che la vera radio, per come la si intendeva, per come la intendo ancora io oggi, è completamente cambiata. Avete visto il film di Radio Freccia? È un film bellissimo che racconta un po' la storia della radio. E noi eravamo così, no? Alla vostra età, ragazzini che...
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.
4: Esos ojitos caramelo.
1: Il microfono, magari ci ascoltavano soltanto lì, in quella zona, in FM. A proposito di cose legali, non potevi trasmettere in FM e occupare una frequenza già occupata da un'altra radio. Quindi io cercavo il quarzo, si chiama quarzo, per decidere la frequenza libera in quel momento, e facevamo la radio. Ci ritrovavamo con i 4-5 amici, musica, quindi dischi, microfono, così come in questo momento, e trasmettevamo, mandavamo in onda le canzoni e facevamo anche l'oroscopo. Eravamo così presi, però vi devo dire la verità, noi eravamo così, che volevamo divertirci, che quando leggevamo i segni zodiacali dell'oroscopo erano tutti falsi, non erano veri, cioè ce ne inventavamo. E c'era la birra, il panino, le risate, perché c'era aggregazione, quindi ci divertivamo in questo modo qua. Mangiavamo, facevamo radio, ascoltavamo musica, la gente ci fermava poi per strada: ma siete voi quelli che sì, ma ho sentito l'oroscopo, avete azzeccato tutto. E noi ancora di più a ridere, perché non credete a queste cose. Spesso sono false. La radio è cambiata molto, invece ora è tutto più tecnologico. Una volta c'era il vinile, si trasmetteva con il vinile, c'erano i piatti. E avete studiato l'intro e l'outro? Ecco, all'epoca col vinile non c'era il software che ti diceva per quanti secondi dovevi parlare. O conoscevi bene il brano, oppure facevi figure poco professionali, o eri fortunato ad essere un musicista, tra virgolette, come me, che sapeva a livello tecnico come fare, contavo le battute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mentre parlavo, mentalmente contavo le battute per cercare di prendere l'intro col vinile, e quindi la trasmettevamo così. Ora invece parte la canzone sul monitor, il software ti dice: puoi parlare per 10 secondi, ti fa il countdown 10, 9, 8, 7 e tu finisci di parlare. Non c'è rischio di fare brutta figura. Ed è sicuramente la radio vera era quella iniziale, dove la gente si divertiva. Adesso dobbiamo cercare di essere tutti super professionali, attenti, non dire cavolate, perché adesso c'è anche la storia del garante, che c'è il rischio che se dici qualcosa che non va, di rischioso, di pericoloso, anche a livello politico, viene la finanza e ti sequestra le registrazioni, perché ora siamo costretti a registrare 90 giorni consecutivi, 24 ore. E quindi c'è rischio multa, eccetera eccetera. Invece una volta la radio era aggregazione, facevi la radio così per gioco, ti divertivi, e chi ti ascoltava si divertiva insieme a te, perché percepiva che tu ti stavi divertendo.

0: del tuo lavoro?
1: Sicuramente la musica, cioè io la musica la adoro, per me io non potrei vivere senza musica, ripeto, dalla mattina alla sera io amo tutta la musica, dalla musica classica al pop, al rock, qualsiasi cosa, cioè anche la lirica ascolto meno, però se non conosci la musica classica non puoi conoscere neanche la musica pop, cioè sei limitato. Se invece tu hai un'ampia visione della musica, ti si aprono molte strade. Ho la fortuna di conoscere anche la musica da ballo, quindi figuriamoci. Non è il mio genere, però la conosco tutta, perché i miei genitori ballavano, perché i miei genitori compravano dischi quando io ero bambino, quindi sono nato con la musica. Ampliate le vostre conoscenze musicali, perché avrete modo di capire davvero quello vostro preferito, e se vi piace la radio, vi piace la musica, decidete poi di continuare questo percorso, sicuramente avrete le idee più chiare. Ma poi la musica è bella tutta.
2: Sono Chiara e volevo chiederle come hanno reagito sostanzialmente all'inizio i suoi genitori, visto che ha iniziato molto giovane a fare radio.
1: I miei genitori? Vabbè, io comunque ho sempre studiato, perché alla fine facevo musica, facevo radio, ma sono diventato anche geometra, una professione che non ho mai fatto, così come ho imparato anche elettronica. E i miei genitori, per il fatto che amassero la musica anche loro, non mi hanno mai ostacolato, questo per me è stato molto importante. Loro mi hanno sempre detto fai quello che ti piace, mi hanno sempre sostenuto, anche quando andavo a cantare nelle varie televisioni di Torino, privato, quindi mi accompagnavano con estremo piacere. Qualche parente invece no, vi dico la verità, perché sembrava un lavoro di poco conto, quindi è così. I genitori mi hanno sempre supportato in tutto, con la musica soprattutto, e poi anche con tutto il resto. Ho avuto questa fortuna.
2: Se non avrebbe fatto questo di lavoro, cosa avrebbe fatto?
1: Come dicevo prima, credo il tecnico di laboratorio, perché ero appassionato, lo sono ancora, appassionato di elettronica. Quindi riparo radio, televisione, televisore.
3: Se avete bisogno, computer, chiamatelo.
1: Se avete bisogno, chiamatemi. Sempre gratis, però non mi sono mai fatto pagare, è una passione. Quindi, a proposito di passione.
4: Mi chiamo Leonardo e la domanda è: se potessi intervistare chiunque, vivo del passato, chi sceglieresti e perché? Cosa gli chiederesti?
1: Io ho intervistato tantissimi personaggi durante la mia carriera professionale. Allora, di quelli, diciamo così, tra virgolette, attuali, dalla Pausini, che è venuta recentemente da noi, Mengoni, sono tutti bravi personaggi, simpatici, molti se la tirano, a me quando una persona se la tira mi irrita. L'unico che mi è piaciuto molto come personaggio, lui insegna batteria, tra l'altro, perché è un batterista, è Tullio De Piscopo, non so se lo conoscete. È un grandissimo batterista, ha fatto un grande successo che si chiama Andamento Lento, non so se lo conoscete. E beh, io sono stato con lui 3 giorni a Torino, le ho fatto visitare la città, eccetera. La cosa che mi ha colpito di più è che quando la gente, eravamo in via Roma, eravamo in via Po, in centro a Torino, via Cernaia, vicino alla RAI, coincidenza, molte persone lo fermavano perché lo riconoscevano. E lui col sorriso a fare selfie, a fare l'autografo, e questa cosa qui mi è piaciuta molto. Altri personaggi, molti se la tirano, non mi piacciono molto. E a proposito di attori, mi sarebbe piaciuto molto intervistare Totò, perché è una figura importante che ha cambiato, secondo me, proprio la comunicazione dal teatro alla televisione, e sicuramente anche la radio, perché Totò ha scritto anche delle canzoni. Sicuramente Totò, non so se sapete chi sia, è lui, il principe Totò, sicuramente lui.

0: abbiamo appena ascoltato Fulminacci con Stupida Sfortuna. E oggi, Lionel, che cosa parleremo? Parleremo di un argomento che è molto recente, ovvero la convocazione di Neymar Junior di nuovo per il mondiale. Cosa ne pensi tu?
1: Sincero, si meritava più Joao Pedro, soprattutto per la grande stagione che ha fatto. 20 gol totali, anche se il Chelsea non ha purtroppo vinto la Premier League, come sappiamo da pochi giorni ha vinto l'Arsenal. Neymar comunque potrebbe essere fondamentale per vincere diciamo il mondiale.
0: Sì, anche secondo me l'allenatore Ancelotti ha scelto di farlo, anche perché un po' tutto il popolo brasiliano sperava nella sua convocazione, nella sua last dance, come si dice adesso sui social, e quindi diciamolo, secondo me lo ha fatto anche per compiacere un po' le persone e i tifosi del mondiale. E adesso lanciamo la pubblicità.
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.

0: che abbiamo ascoltato è Angie con Signorina, appena uscita da Amici. Ma adesso andiamo al dunque, vorrei parlare di l'esame di terza media. Come Alisa, come sei messa? Hai ansia? Cosa ne pensi? Dimmi un po'.
1: Allora, io sono tranquillissima perché ho già iniziato a farlo, però tranquilla.
0: Ok, e invece parlando sempre di scuola, maggio lo stai trovando che sia un mese pesante oppure lo stai trovando come tutti gli altri?
1: Io onestamente lo trovo più che altro faticoso rispetto agli altri mesi perché ci sono molte più verifiche e interrogazioni, però comunque è fattibile.
0: E invece ultima domanda e poi andiamo ad ascoltare un'altra canzone. Qual è la tua materia preferita?
1: La mia materia preferita al momento è in spagnolo, ma anche perché abbiamo appena fatto le conversazioni.
0: Sì, ci sta. E adesso andremo a ascoltare DJ Yoko, End of

0: Abbiamo appena ascoltato i DGO con End of Beginning.
1: Allora, oggi volevamo parlare di un argomento che di solito si parla molto a scuola, che era il bullismo. Tu Flavio, mai hai vissuto situazioni di bullismo, conosciuto amici?
0: Allora Elisa, io personalmente non ho mai subito atti di bullismo, per fortuna, ma conosco purtroppo molte persone che hanno avuto una scuola abbastanza sfortunata, quindi che sono stati molto presi di mira e che i loro compagni non li consideravano parte della classe inclusiva.
1: Allora, io come te non ho mai subito queste situazioni, ma in classe appunto, non avendo una scuola molto fortunata, cioè molto bella, una scuola bella, ma una classi molto sfortunate, diciamo, sono capitati vari individui e ho subito una situazione simile, però non era proprio bullismo praticamamente. Mi ricordo ancora il giorno, il 18 novembre mi è stato rubato il telefono.
0: Eh sì, ormai tutta la classe terza B della Gluteice Falogna ricorda questo avvenimento storico, ormai il furto del telefono di Elisa Cannatelli, il povero telefono è andato sperduto, abbiamo trovato una pista per magari trovarlo, ma è stata persa purtroppo.
1: No, infatti, vabbè, ci abbiamo perso le speranze. Comunque noi vi consigliamo sempre di parlarne con genitori, prof, compagni, perché c'è sempre il modo di risolvere queste cose. E tu Flavio, che ne pensi?
0: Io credo che ormai tutti i giorni d'oggi dovrebbero essere inclusi, tutti dovrebbero avere amici, comunque non dovrebbero essere esclusi mai da contesti in classe. Adesso stiamo ascoltando Rob con 100 ragazze.

0: finito di ascoltare Rob con il suo nuovo singolo 100 ragazze. Adesso siamo tutti insieme, quindi ci avete sentito tutti e siamo di nuovo tutti insieme qui riuniti. Sofia, tu ci volevi parlare di qualcosa?
1: Allora, sinceramente volevo parlare del progetto radio, cioè come è stato, se vi è piaciuto. Allora, sinceramente mi è piaciuto moltissimo. Allora, all'inizio, verso novembre, quando avevamo avuto la notizia, l'idea mi annoiava tantissimo perché ho detto: ma cosa me ne frega di andare in radio? Cosa mi frega di fare radio? E poi invece, facendola, ho scoperto che è davvero molto molto bello e soprattutto è rilassante, perché comunque in un certo senso sfogo anche un po' la giornata e parlo di argomenti generali che secondo me in radio vanno affrontati. E niente, passerei la parola a Paolo.
2: Sì, io in realtà, a differenza tua Sofia, l'ho già subito presa come una cosa interessante, come una nuova esperienza, questa avventura del progetto radio. E quando è iniziata, all'inizio era un po' difficile, diciamo, capire magari come funzionava il ruolo dello speaker, il ruolo del regista e tutti gli altri ruoli, ma poi quando Anthony ci ha fatto provare abbiamo capito che era una cosa bella e divertente, e allora mi sono divertito fino a oggi. Leonardo, invece, te cosa ne pensi?
3: Anche io penso che il progetto radio sia stato molto interessante. Anch'io, come Sofia, pensavo che all'inizio non fosse, appunto, non ci servisse tanto, perché servirebbe secondo me solo a chi è appassionato proprio di radio e la vorrebbe fare in futuro. Però dopo averlo fatto mi sono appassionato molto, anche se da grande magari non farò questo lavoro, comunque mi sono appassionato molto molto, mi è piaciuto molto.
1: E invece ho una domanda per tutti voi, perché hai detto lavoro: che cosa vorreste fare da grandi come lavoro?
3: Allora, io mi piacerebbe, adesso gioco a calcio, mi piacerebbe da grande continuare a farlo, però se non dovessi riuscirci non so ancora cosa fare.
1: Ok, allora io invece ho due opzioni: vorrei fare o l'avvocata oppure la scrittrice, che è molto lontana come idea, però comunque queste idee ci sono nella lista. Invece tu, Paolo, cosa vorresti fare?
2: Io da grande avevo pensato di fare l'insegnante, sinceramente non so ancora di cosa, mi piacciono molto le lingue ma anche la matematica, quindi poi in futuro deciderò. Te, Elisa?
4: Allora, io adesso sto facendo un corso di teatro, quindi fin da piccola avevo già in sogno di fare l'attrice, però come ha detto Leonardo, in caso non dovessi riuscirci non ne ho ancora idea.
0: Io invece da grande come Paolo vorrei fare il professore alle medie, prima la mia idea era di farlo alle elementari ma è un po' cambiata, diciamo, e al posto di Paolo sono abbastanza deciso, quindi vorrei fare il professore di inglese perché adoro questa lingua, mi piace molto, mi piacerebbe molto insegnarla e trasmettere quello che so ad altre persone più piccole.
5: Io invece in futuro vorrei essere un veterinario, soprattutto perché mi piacciono specialmente gli animali. Ad esempio ho due cani a casa, una femmina che si chiama Luna e un maschio che si chiama Blackie. Tutti e due mi stanno proprio al cuore. E
1: invece anch'io ho due cani come Lionel, Pluto che ha 2 anni e Asia che è arrivata da novembre e ha neanche un anno, cioè 10-11 mesi, però anche loro mi hanno riempito il cuore, perché in momenti molto difficili mi hanno aiutato rispetto magari a persone che addirittura ho anche perso, e quindi sono davvero contenta. Comunque l'animale in generale che dà davvero tanto. Invece tu, Paolo, vorresti un animale?
2: Io non ho un animale e sinceramente il mio animale preferito è il gatto, però non sento, diciamo, questa mancanza e vivo tranquillo anche senza. Tu, Leonardo, invece c'è una nuova aggiunta nella tua famiglia?
3: Sì, perché 2 mesi fa mi pare all'orto di mio nonno abbiamo trovato un cagnolino di circa 3 settimane abbandonato e adesso è nostro, ce lo siamo tenuti. L'abbiamo portato al veterinario, l'abbiamo fatto curare e gli abbiamo messo il microchip, e si chiama Billy e adesso è nostro. E invece te, Flavio?
0: Allora, io nella mia vita sento questa mancanza di un animale domestico. Ho avuto 2 pesciolini rossi durante la DAD, mi ricordo, ma purtroppo non hanno fatto una bella fine. Credo che io vorrei tanto un cane, un bassotto specialmente, e credo che lo chiamerei Molly, perché credo che in molti momenti di solitudine mi aiuterebbe.
4: Beh, infatti gli animali possono sempre aiutare, far compagnia in caso di solitudine. E niente, io vi saluto, questa è l'ultima puntata e poi ci rivedremo a ottobre.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao. Ciao.

0: suggestivo un programma scemenze.
1: Ok, la festa è finita, ragazzi. Tutti fuori, fuori!
2: Ragazzi! Ma dove andate, dai?
3: La festa è finita.
4: Ma cosa, hanno i cavalli?
5: Gli amici se ne vanno.
3: Gente che scappa, gente che
4: la
3: fugge.
4: La nostra
3: così.
4: Festa non deve finire,
3: esatto. Non siamo più abituati a avere questo live, siamo anche un po' stanchi.
4: Sì, perché due ore non le leggiamo più, ragazzi. Siamo anziani,
3: basta. Esatto, esattamente. Avete ascoltato la seconda puntata con i ragazzi della scuola che utilizza Falonia. L'altra classe, la seconda classe. No, vabbè, l'altra classe.
4: L'altra B, non si sa ancora.
3: Non mi ricordo, sai che li confondo sempre.
4: Vabbè, dai.
3: No, io, la prima cosa che ho detto quando sono entrato in classe, ho detto non mi ricorderò mai i vostri nomi. L'ho detto così.
4: Non mi chiedete,
5: mettetevi un cartellino piuttosto.
4: Come ti chiamavano, zio?
3: No, professore, cioè non sono professore, ho detto.
5: Dottore.
4: Oh, tu sei professore,
3: sì, ma non la masterclass, quindi non posso esimermi.
5: No.
3: Ho un diploma, però non so se quello può essere annoverato.
5: Ma secondo me sì.
4: No, io intendevo, se tu sei il professore della casa di
3: quello
4: casa.
3: Sì, sono
4: l'hai fatto presente.
3: No, quello no, perché
4: Alvaro Morte. Muerte.
3: Sono giovani, non conoscono.
4: Ma come no?
3: Già gli ho citato The Boys, ho detto però non guardatela, poi gli ho detto.
4: E loro?
3: No,
4: cosa hanno fatto?
3: Vabbè, ci sono stati dei momenti un po' imbarazzanti.
5: Perfetto.
3: Ma non fa niente, non voglio stare qua perché.
4: Bellissimo. Quello la tua camicia a righe è stata la cosa più imbarazzante.
3: Esatto, quello c'è che story. Succede in classe rimane in classe.
4: Sempre.
5: Quindi, tipo Las Vegas, praticamente.
3: È un po' come Fight Club, diciamo.
5: Non si parla mai.
4: Le regole
5: Fight
4: del Fight Club, non si parla mai.
3: Esatto, esattamente. Comunque, abbiamo concluso questa stagione del digerito, del digestivo. L'abbiamo portata a casa, direi, col sorriso.
4: Fatta.
3: Esatto, col sorriso sulle labbra e con le cifre dell'ironia.
4: E anche col favore delle tenebre.
3: Sempre.
4: E non diciamo altro.
3: No, c'è sempre un po' gente.
5: Col sorriso ebete delle tenebre.
3: Esatto. C'è sempre qualcuno che lavora col favore delle tenebre.
4: Certo,
3: diciamo.
4: Quest'anno l'ha lavorato di brutto.
3: C'è stato un lavoro io. C'è stato.
4: Citiamo, c'è stato un lavorino.
3: Esatto.
4: Occhio che ti arriva la pelle.
5: E non parliamo di Batman.
3: No, perché esatto.
4: E non parliamo neanche della Meloni di Salvini.
5: Ma che scherziamo?
4: Esatto.
3: E di comunque, detto ciò, noi dobbiamo ringraziare sempre tutti i nostri ascoltatroci.
4: Grazie,
3: che ci seguono
4: amici,
3: da tantissimo tempo.
4: Con tanto amore.
3: Sì, ovviamente Web Radio Network, Burene Radio, che inspiegabilmente continua
4: regge ancora
3: a mandarci
4: ancora.
3: In onda. Non capisco come sia possibile.
4: Come facciamo ad essere ancora qui? Non si
3: infatti,
4: sa.
3: Esattamente.
4: Pasqualino.
3: Pasquale, sempre comunque Sebastiano, che credo stia ancora cercando l'uscita della stazione.
4: Io l'ho portato 4 anni fa.
3: È rimasto in stazione?
4: Vespa Porta Nuova, è rimasto lì Sebastiano.
3: Perfetto.
5: Molto bene.
3: Come
4: e poi si muoveva come Medina.
3: Molto bene.
4: Morte.
3: Ci cacciano dopo questa.
5: Perfetto. Certo,
3: io ringrazio Alex che stasera non c'è perché era impegnato.
4: Stava temperando.
3: Esatto.
4: Temperando.
5: Tipo il gattino quello che
4: cinese.
3: Esatto. Ringrazio la Flau per
4: Ciao.
3: Tutta la stagione che è stata qua con noi, la suppostigna.
4: Sì, dovevamo in derapata in ritardo, chiedo scusa. Grazie a lei, DJ.
3: Lei lo sa che noi alle 23 finiamo di solito.
4: Da, sì. Di solito sì, giusto.
3: Perché io alle 23:30?
4: Io arrivo e così dicevo, ragazzi, siga insieme con Sax.
3: Esatto, ci sopra la sigla.
4: Esatto. Poi ringraziamo Fabiana che ci è stata tanto vicino negli ultimi eventi. Ho fatto sempre con VRN, anche Rico.
3: Rico, assolutamente.
4: Veramente meravigliosi.
3: La famiglia Digerito si sta allargando.
4: Si sta allargando,
3: diciamo.
4: Vero?
3: Sì, sì, sì.
4: Digerito.
5: Lievita.
3: Non soltanto noi
4: anche
3: ce l'abbiamo.
4: Mario che ci pensa sempre.
5: In che momento ci pensa sempre? Aspetta.
4: Mario.
3: Che Mario.
4: Quello per noi giovani.
3: Ah.
5: Ma no? Ci pensa. In che momenti?
3: Non vogliamo
4: non diciamo
3: sapere
4: niente.
3: Cosa, tutto ovviamente noi torneremo forse.
4: Ah, anche Andrea che vi fa sempre il famoso
3: certo.
4: Sketch del
3: Andrea, è vero Andrea Russo, lo stavo dimenticando.
4: Certo.
3: Andrea Russo che era la voce di Fosco, Losco, Malaspina.
4: Esatto.
3: Il nostro maître degli hotel.
5: Nostro concierge.
4: Il nostro concierge.
3: Esatto, dell'hotel Alcova.
4: Esatto. Salutiamo anche Pupi che fa oh boh. Sono andati ancora in onda.
3: Anche lui si stupisce di questa cosa. Effettivamente. Tutti gli ospiti che sono passati da noi, che ormai mi dimentico, a volte capita che vado nell'archivio polveroso della radio, tossendo perché c'è la polvere, dico.
5: Ma che così ce l'abbiamo avuto in onda?
3: Ma anche quello.
4: Valeria che è stata con noi praticamente una volta al mese.
5: Sì.
4: Manu che è meraviglioso. Con l'Expert One che è sempre stato una volta al mese.
3: È stata una stagione.
5: Ma ruttilante.
4: Veramente, ruttilante.
5: Ruttilante. Aspetta, faccio un esempio.
3: No.
5: Ah, ok.
3: Magari no. Quindi dicevo che se insomma ci dice culo dovremmo tornare a ottobre.
4: A ottobre.
3: Tutto va bene.
5: Sì, col fresco.
3: Esatto, speriamo. Comunque abbiamo ancora un po' di eventi quest'estate. Il prossimo sarà l'11 di luglio.
4: Sì, se tutto va bene.
3: Ci troverete in mezzo alle zanzare al Brenta Rock.
4: Nel Brenta perfetto. Rock, fantastico.
3: Condurremo questo Brenta Rock, questa 24 ore di musica rock, esatto. Bellissima. Noi, una speaker di Radio Peter Pan e le zanzare.
5: Esatto, molto bene. Facciamo un crossover.
3: Esatto, esattamente. Va bene, io non vorrei andare avanti fino alle 4 del mattino.
4: Sì,
3: ma
4: dai, sto giro sì, però non possiamo, se no ci segano prima.
3: Esatto, ci fumano, esattamente.
4: Grazie, ringraziamo che sei un po' il nostro amico dei giochi senza quartiere. Ma perché mi stai dicendo questo?
3: Esatto, esattamente. Comunque, ragazzi, è stata veramente una bella stagione. Noi, che dire, ma è sempre difficile. Grazie. Comunque chiudere.
4: E lasciarsi, sì, fino a ottobre dura, Dai, facciamo una cosa. Ad agosto vi promettiamo che saremo presenti con le nostre cazzabubolate che pubblichiamo
3: a quelle
4: sempre
3: estive.
4: Ma certo,
5: se non si annoiano,
4: se vogliamo da luglio, così teniamo un po' più di compagnia.
5: Ma se non si annoiano, sai che palle, dov'è il disco supposta? E
4: disco
5: che supposta,
4: ho viste battinare, viste patinate, Tony che pubblica le sue minchiate sulle zanzare.
5: Vedi? Cioè, che palle! E dove dai, sono? Super, e che fanno?
4: Ci troveremo poi al White Moon a commentare, dai.
3: Ci troveremo come le star per vedere Wix
5: a Roxy Bar.
3: Va bene, dai, se veramente non finiamo. Grazie a tutti.
4: Grazie di cuore.
3: Buonanotte.
5: Buonanottissima. Buonanotte. Ce la sentiamo a ottobre. Mua.

0: suggestivo un programma scemenze.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
18: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
17: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
19: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
8: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
19: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.
2: Spot!
10: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
11: È mezzanotte.
1: URL Radio.
16: Web Radio Network Night. La notte.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
2: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
4: Web Radio Network Night, la notte.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot. 4Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
2: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.

0: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: Spot. Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
4: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
5: È l'una, due,

0: Ciao a tutti amici, ben ritrovati al Comedy Radio Show e buon giovedì 18. Tutte le volte che c'è il 18
1: sempre
0: facciamo questa pantomima.
1: Quanto ti piace?
0: Ma ci mancherebbe altro.
1: Fallo Ale, sei la padrona di casa,
0: no,
1: figurati.
0: Soprattutto grandi omaggi per, voglio dire,
1: il grande Gigi Proietti.
0: Il grande Gigi, quindi ci mancherebbe. Allora, oggi abbiamo e frase sì,
2: contesto no.
0: Tra le tante cose, innanzitutto ben ritrovati e ciao Ale.
1: Ma infatti, non ciao Ale, sei partita per la 18, bastava un ciao Ale.
0: Ciao Alo, ciao.
1: Ciao.
0: Allora, che cosa, di cosa discuteremo oggi con questa frase sì, contesto no?
1: Ti dico solo una cosa. No, questa è proprio la frase,
0: è proprio
1: la frase sì, la frase sì, e ti dico solo una cosa, che è la frase che annuncia sempre tutto tranne una cosa sola.
0: No, 7000.
1: E quindi ti dico una cosa e poi si apre un monologo.
0: Un monologo,
1: un
0: che
1: soliloquio.
0: Parte dalla preistoria.
1: Sì, a voglia.
0: E poi continueremo con il fantacinema, è vero, oggi è giovedì e
1: giovedì,
0: si va a conoscere il fantatrailer del giorno.
1: Sì, l'uomo. Il film di oggi si chiama L'uomo che perdeva i minuti. Parliamo quindi di un thriller temporale in cui il protagonista perde letteralmente pezzi di tempo. Poi vi capirete dopo di che si tratta.
0: Beh, potrei essere io, se non che è un uomo e non una donna, ma vedremo la trama tra un po' e poi concluderemo come sempre con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose che solo chi ha la DHD può capire.

0: Siamo pronti con frase sì, contesto no. Allora, vi dico solo una cosa, no?
1: Eccola lì, sì, beh, un'ottima
0: questa
1: introduzione,
0: è la
1: certo.
0: È la frase di oggi. No, però ve la voglio dire, prima di cominciare, nel fuori onda Alo mi ha fatto vedere il suo ultimo acquisto.
1: Mamma mia.
0: Io non ho parole.
1: Su quel, sul, su come quel si dice, sito il sì, sito sì, delle sì. Amazzoni, ho comprato
0: Il
1: costume di Batman, ecco. Quello grigio e blu.
0: E io gli ho chiesto se la mamma gli ha mai chiesto
1: a
0: lui dove ho sbagliato.
1: No, mia madre, ha visto l'acquisto, ha detto: ah, bravo, che figo, dai.
0: Si spiegano tante cose. Salutiamo mamma Alo.
1: Ciao,
0: e
1: mamma Alo.
0: Andiamo alla frase sì, contesto no.
1: È una, la frase di oggi è una delle frasi più pericolose della comunicazione moderna, perché è una frase che sembra innocua, quasi tenera, quasi rapida anche da dire, e invece è l'inizio di un TED Talk non richiesto. La frase è: ti dico solo una cosa. Che è sì, a volte. È una frase sì, contesto pure. Ad esempio, quando te lo dice un amico prima di consigliarti una serie TV.
0: Sì.
1: E lì va bene.
0: Sì.
1: Quando te lo dice tua madre prima di ricordarti di mangiare.
0: Una piccola premessa.
1: Ma sì, quando te lo dice il barista: ti dico solo una cosa, oggi ho i cornetti caldi. E allora lì è anche una carezza questa frase. Buoni, tra l'altro. Quando è però una frase sì in un contesto no? Quando te lo dice il capo. Perché la traduzione è: ti dirà 47 cose, tutte urgenti, tutte 47.
0: Certo.
1: Oppure quando te lo dice il partner, traduzione.
0: Ti hanno mai detto: non sai gestire le priorità. No, è che è tutta una priorità.
1: No,
0: qui,
1: me l'hanno detto, ma allora mi devi dare priorità 1, priorità 2. Quando te lo dice il partner, il discorso sai che sarà lungo, molto lungo. Quando te lo dice un amico che ha fatto un casino, sta per confessare un romanzo.
0: O l'amico che si è appena lasciato,
1: oh,
0: lì
1: mamma
0: parte
1: mia.
0: Il podcast.
1: Lì diventi anche psicologo, ma sì. Questa è un'altra storia. Quando te lo dice un parente, sai che non sarà una cosa, sarà un elenco infinito di consigli non richiesti. Vediamo un esempio, ad esempio tu che dici: dimmi pure. E l'altro: allora, ti dico solo una cosa. E parte, capitolo 1, capitolo 2, flashback, digressione, morale, epilogo, e tu hai perso 20 minuti di vita.
0: Ma magari 20 minuti te
1: no,
0: va bene. Comunque
1: delizio.
0: Posso dire, io sono così. Cioè io sono
1: sì.
0: Sì. Però io ti avviso che devo parlarti di un sacco di cose, non ti
1: allora
0: dico...
1: tu puoi dire: ti dico solo una cosa, ma dura tanto.
0: Sì.
1: E la verità psicologica dietro al "ti devo dire solo una cosa", "ti dico solo una cosa", è che questa è la frase che usi quando vuoi sembrare sintetico, ma dentro di te sai già che non lo sarai. È una sorta di autoillusione,
0: sì.
1: Un'autogiustificazione, un "non è colpa mia se parlo tanto". E allora ricordate, amiche e amici del comedy, quando qualcuno vi dice "ti dico solo una cosa", non è una cosa, è un audiolibro. Run it.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot.
3: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

0: frase sì, contesto no, ti dico solo una cosa, è la frase incriminata di oggi, perché non è mai solo una cosa, o è una cosa molto lunga con premessa e
1: capitoli,
0: parafrasi, oppure sono tante cose. Io sono notoriamente logorroica, quindi forse faccio parte di queste persone che dicono ti devo dire solo una cosa, ma andiamo a leggere i messaggi.
1: Andiamo a leggere il messaggio di Serena. Ciao Serena.
0: Sì, ciao Sere.
1: La mia collega ieri mi fa, ti dico solo una cosa, sono uscita dall'ufficio 18 minuti dopo, con 3 compiti nuovi, 2 problemi da risolvere e un senso di colpa che non avevo chiesto. Di tutto, che ha fatto sta collega? Ma
0: no,
1: lasciala.
0: Di colpa pure no.
1: Evitala, nasconditi lasciala, sotto la scrivania.
0: Toglili la colleganza.
1: Certo.
0: Purtroppo non si può, sarebbe bello.
1: Sarebbe molto bello. Non si può, ma andiamo da Davide che salutiamo. Davide scrive, mio padre mi ha detto, ti dico solo una cosa, mentre eravamo in macchina.
0: Suona come minaccia.
1: Mamma mia, poi il papà ha parlato fino al casello, io ho pagato il pedaggio, lui stava ancora dicendo la cosa. Vabbè, te la sei cavata solo con un pagamento di pedaggio.
0: Io mia madre che è così,
1: dai.
0: Che parte dal principio, soprattutto quando si parla di storie di parenti, no? Hai presente Titina, la zia di Francesco, prozia di nonna,
1: certo,
0: di quarto grado, di quella che abitava al primo piano, sempre così.
1: E già ti ha confuso.
0: E scopro parenti che non sapevo di avere.

0: Tra poco ce ne andiamo al fantacinema con il nostro fantastico Alo.
1: Tutto
0: e
1: fanta.
0: Il suo fantatrailer.
1: E questo è un fantateaser, diciamo, di quello che vedremo tra
0: esatto.
1: un po', possiamo definirlo così.
0: Al fantacomedy.
1: E viva la fanta.
0: Ma che cosa? Vabbè, quindi cosa faremo?
1: L'uomo che perdeva i minuti è il titolo del nostro fantafilm e tra un po' racconteremo la fantatrama di questo fantafilm.
0: Beh, fantastico.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
6: Non è un gioco.
7: The more you hear it, the more you feel it. Get done with it!

0: Siamo pronti per andare al cinema. Fanta trailer del giorno. L'uomo che perdeva i capelli, stavo dicendo. Come mai?
1: Ma quello sono
0: lapsus?
1: Io,
0: esatto.
1: Perché hai accanto, no, perché hai accanto un pelato.
0: Volevo
1: quindi
0: dire i minuti, prego.
1: I minuti. Allora, vediamo la trama. Il protagonista è Lorenzo, 42 anni, quindi mio coetaneo. Persona normalissima che un giorno si accorge di una cosa inquietante. Ogni tanto gli spariscono dei minuti. Mm. Ma no che non se li ricorda, proprio non ci sono. Allora, quindi sta bevendo il caffè, blink, la tazzina è vuota. Sta uscendo di casa, blink, è già in strada. Sta guardando un film, blink, sono passati 40 minuti e lui non sa come.
0: Ma non è, io penso che questo sia un disturbo, insomma, della memoria, forse.
1: Questo, però hai visto come ti accattiva, come ti accattiva? Sì, sì. Come è accattivante il film?
0: Mi accattiva, sì.
1: All'inizio lui pensa di essere distratto, poi capisce che è qualcosa di più grande.
0: Di più grave, mi sa.
1: Di più grave, sì, tra l'altro.
0: Al dottore.
1: Le prime avvisaglie quali sono?
0: Come il si chiama l'amico?
1: Lorenzo.
0: Lorenzo.
1: Il suo smartwatch segna 12:14, blink, 12:27. Attenzione. Il navigatore dice arrivo in 10 minuti, blink, è già arrivato.
0: Bello,
1: la pasta cuoce in 8 minuti, blink, è diventata colla. Il tempo gli scivola via come se qualcuno lo stesse rubando.
0: Mm.
1: E allora il mistero si infittisce. Lorenzo scopre che non è l'unico. In città ci sono altre persone che perdono minuti, ore, giornate intere. Tutti hanno una cosa in comune, sono persone che rimandano sempre tutto.
0: Aia.
1: È come se il tempo, stanco di essere ignorato, si vendicasse. Scena cult del fantafilm. Lorenzo decide di affrontare il fenomeno. Si mette davanti allo specchio e dice: oggi non rimando niente. Blink! È già sera. Non ha fatto nulla, il tempo lo ha punito. Colpo di scena.
0: Il plink mi piace.
1: Bello, plink! Colpo di scena, Lorenzo scopre che il ladro di minuti non è un'entità esterna, è lui stesso. Una versione futura che torna indietro nel tempo per rubargli i minuti che spreca. Il sé del futuro gli dice: se tu non li usi, li uso io. E nel finale Lorenzo capisce che l'unico modo per fermare il furto è fare le cose subito. Il film si chiude con lui che finalmente affronta la sua lista di cose da fare. E ogni volta che completa qualcosa, un minuto gli ritorna. Letteralmente. Appare davanti a lui come una piccola scintilla luminosa. Ultima scena. Lorenzo guarda la scintilla, sorride e dice: bentornato. Pling!
0: Allora, esatto, due cose ti volevo chiedere. Il
1: hai visto che rumore?
0: Fai com'è la scintilla? Ok. E poi una domanda. Una
1: sì,
0: domanda.
1: Sì.
0: Ma io vorrei. Anzi, non è una domanda, è un desiderio. Mm. Io vorrei vivere per un quarto d'ora nella tua testa.
1: Non te lo consiglio mai.
0: No,
1: non farlo mai.
0: Nell'Aloland.
1: Aloland, bello, mi piace.
0: Ti piace? Orni.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot!
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: Sono le 2.
4: URL Radio.
5: The Comedy Radio Show.